0: e questo cielo.
1: Sei arrivata tu da dietro l'angolo, tra un sospiro tattico e questo sole timido. Il tuo vestito è cosmico, tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e dici, e poi ti contraddici, tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

qua, tra le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè, un sorriso che mette è un'attrazione chimica, ti ascolto.

si spengono le luci della città, si spengono le luci della città, ma che bella cosa è via.

0: Sei solo musica, senza più un'anima. Sei solo musica che si dimentica. Sarebbe bello poterti sentire tra le sirene del porto, nella voce stonata dal vento di un povero Cristo, e non dentro i grandi poeti o nei palli di corte, dove vince soltanto chi grida più forte.
1: Sarebbe bello poterti trovare tra le puttane dei viali, dove le gemme aziendali muoiono dentro sogni africani, e non nelle foto di gruppo abbracciando serpenti. Potrei mordere anch'io, ma non trovo più.

dedicato i miei giorni migliori al sorriso di Giuda. La chiamavo opportunità, era solo paura. Per comprare i miei sogni ho venduto la faccia ed ho messo i risparmi nel buco che ho in tasca. Per comprare i miei sogni ho venduto la faccia ed ho messo i risparmi nel buco che ho in tasca.

guardami, guardami. Oh.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Trump sulla spinta dei paesi del Golfo sospende la ripresa delle ostilità dando un nuovo ultimatum a Teheran, ma solo di 2 o 3 giorni. Intanto, secondo il New York Times, Stati Uniti e Israele volevano al potere in Iran l'ex presidente Ahmadinejad. Il presidente cinese Xi ha accolto Putin a Pechino stringendo la mano al leader russo fuori dalla grande sala del popolo. Intanto il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha affermato che forze straniere non possono decidere il futuro dell'isola, in riferimento alle dichiarazioni di Trump dopo la visita la scorsa settimana a Pechino. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono inoltre stabilirà la collocazione definitiva delle 3 brigate in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Spari della marina militare israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, che vengono dunque portati verso Ashdod. Andiamo alle Maldive. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelle di Sommacale o Denino. Intanto il feretro di Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è giunto in Italia ieri. Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Modena, un'azione lucida non dettata da patologie psichiche messe in atto per uccidere più persone possibili, a quanto si legge nell'ordinanza con cui il GIP ha convalidato l'arresto di El Kudri, il 31enne che con l'auto sabato scorso ha travolto 8 persone nel centro cittadino. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia all'energia. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio viene eliminato, opposizioni all'attacco. Svolta nelle indagini per la morte del patron del noto marchio spagnolo di fast fashion Mango, Isaac Andic, morto il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia ha arrestato il figlio Jonathan, accusandolo di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati nel nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani che tornano a puntare l'attenzione sulla flottiglia dopo il nuovo caso che si è aperto proprio nelle scorse ore, quindi anche le tensioni tra il nostro paese, non l'unico, tra i paesi che vedono poi attivisti partecipare direttamente alla flottiglia con il governo israeliano. Intanto l'attenzione punta anche sempre sul fronte guerra del Golfo, con Trump che ha concesso, pare su richiesta dei paesi del Golfo, 2 o 3 giorni ulteriori all'Iran per aperture serie, così le definisce Trump, rispetto alla proposta di pace, dicendo che comunque la marina, i soldati statunitensi, quindi la potenza bellica americana, è pronta a scattare in tempi brevissimi. E poi sempre sul fronte internazionale, dopo Trump è la volta di Putin alla corte di Xi Jinping. I giornali ovviamente hanno un anticipo di quello che invece è un incontro in corso, con le prime agenzie, i primi aggiornamenti. E poi la cronaca italiana con i fatti di Modena, ma si guarda anche dei nostri italiani alle Maldive. Sono stati recuperati 2 sub, oggi si tenterà di recuperarne altri 2, mentre il primo sub, il corpo del primo sub che è stato recuperato all'indomani della tragedia, è giunto nelle scorse ore in Italia. Andiamo subito a leggerli dunque i nostri giornali. Corriere della Sera, flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere la spesa NATO al 5% del PIL. Cos'è questo, questo sottotitolo che il Corriere giustappone nel titolo d'apertura sulle questioni internazionali? È stato presentata, non si capisce da parte di chi sia stata spuntata, ancora insomma è in corso e ovviamente il governo, la maggioranza preferisce non dare troppi dettagli ed enfasi alla notizia, però fatto sta che rispetto a la legge e l'iter di approvazione dell'aumento delle spese italiane per arrivare fino al 5% del PIL come impegno preso dall'Italia dopo i pungoli e le minacce da parte di Trump, è spuntata questa mozione presentata proprio dalla maggioranza, dove in pratica si dice che bisogna rivedere le spese per la difesa perché il 5% del PIL è troppo, mettendo in serio e grave imbarazzo il governo. E poi invece questa è stata ritirata, però sicuramente non si ritirerà così presto anche l'onda lunga delle polemiche. Io vi trattengo sul Corriere della Sera, ma per il taglio centrale, perché forse le ricorderete i fatti di una vicenda che fin da subito aveva mostrato della nebbia, della cupezza rispetto alla ricostruzione. Le cose fin da subito non sono emerse come chiare. Si sta parlando della morte, che formalmente fino all'altro giorno era di incidente, del fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, che era stato appunto ritrovato morto nella gola di un burrone in Catalogna.

Questo il 14 dicembre del 2024 e per le testimonianze anche del figlio che era con lui, Isaac Handic è morto perché è scivolato e quindi o ha avuto un malore ed era scivolato oppure è scivolato e poi ovviamente è morto per l'impatto. Questa era la ricostruzione che però fin da subito aveva lasciato degli elementi di perplessità. Beh, ieri c'è stato l'arresto che ha evitato al momento la detenzione in carcere solo perché ha pagato un'importante cauzione, ma è stato arrestato il figlio Jonathan con l'accusa proprio di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Qua c'è uno dei momenti dell'arresto della giovane. Siamo sulla stampa, l'apertura è sempre sul tiro alla flottiglia, ma poi nel taglio centrale andiamo direttamente a Pechino. Putin in ginocchio da Xi Jinping. Oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, secondo fonti di stampa. Queste sarebbero state le ultime interlocuzioni tra Washington e Pechino. C'è da dire che poco fa alcune agenzie hanno rilanciato le dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping, dove appunto Xi Jinping dice che la soluzione nel Golfo Persico, la situazione della guerra deve essere urgente e c'è, e di nuovo viene utilizzato questo termine di urgenza, di tregua globale e di riapertura dello stretto di Hormuz. E questo è stato detto in modo molto deciso da Xi Jinping, ma anche da Putin, e addirittura Putin si è proposto come mediatore per riportare la stabilità globale. Ora, al di là che può far sorridere o può far storcere il naso per un'evidente, come dire, ipocrisia o comunque strabismo di Putin rispetto agli scenari di guerra, nel senso che prima potrebbe cercare di portare a casa la definizione una tregua per il fronte russo-ucraino, c'è da dire però che Putin, dato il rapporto di alleanza strategica con l'Iran, è sicuramente un elemento che non lo rende tanto mediatore, perché è ovvio che è parte in causa, ma sicuramente è un interlocutore, su questo non ci sono dubbi, anche se poi lo sappiamo, da parte del gigante rispetto alle pressioni esercitabili sull'Iran sicuramente sono in mano a Pechino. Scrive Stefano Stefanini, l'ambasciatore, già nostro ambasciatore alla NATO ed editorialista del quotidiano La Stampa, Pechino manovra i rivali indeboliti. Ed è interessante perché come rivale indebolito si intende Putin, e qua è anche piuttosto è un di più ripercorrere, perché Putin è un ex rivale indebolito, anzi è passato da essere un rivale geostrategico della Cina a essere un junior partner della Cina. Poi sicuramente c'è anche l'Iran, che è estremamente indebolito, ma con un po' di perfidia Stefano Stefanini mette anche a livello di rivali indeboliti anche gli Stati Uniti di Trump. Repubblica. Israele spara sulla flottiglia e poi ancora una volta taglio centrale, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5% del PIL per la spesa appunto della difesa. E poi Maurizio Molinari, Putin da Xi, Cina a un bivio. Il campo della guardia tra Trump e Putin nella grande sala del popolo di piazza Tiananmen segna il rafforzamento diplomatico di Xi Jinping, che porta però con sé il bivio della Cina sul ruolo da esercitare nell'attuale fase, e quindi sarebbero in corso elucubrazioni dense per il leader cinese. Perché scrive ancora, la settimana che va dal 14 al 20 maggio entra di diritto nelle cronache del XXI secolo, perché Xi è il primo leader della Repubblica Popolare Cinese ad accogliere uno dopo l'altro i leader di Washington e Mosca. È un evento che descrive la centralità di Pechino nella sfida da globale per la definizione dei nuovi equilibri tra potenze, ed è frutto del fatto che tanto Trump che Putin hanno, per ragioni assai diverse, bisogno di Pechino. Se il presidente USA ha cercato un'intesa sull'Iran, affrontato lo scenario di Taiwan e soprattutto di
dimostrato di aver bisogno di sci tanto per affrontare la formidabile sfida dell'intelligenza artificiale che per disegnare una nuova architettura del commercio, il leader del Cremlino arriva in condizioni ben peggiori. Nelle ultime 72 ore Mosca ha subito il più massiccio attacco di droni ucraini. Sul fronte del Donbass le sue truppe non avanzano più. Dei 15.000 soldati nordcoreani forniti da Kim Jong-un ne sono rimasti vivi meno di 4.000. E quanto sta avvenendo attorno ai confini della Federazione Russa disegna un indebolimento crescente. Ecco perché ciò che di più importante resta a Putin è l'alleanza con Xi. L'attenzione di Washington, Londra e Bruxelles è sul testo della dichiarazione sulla formazione di un mondo multipolare e un nuovo tipo di relazioni internazionali che Xi e Putin firmeranno, un documento politico di 47 pagine. Ma non è tutto, perché la confidenza di Xi a Trump su Putin, che potrebbe pentirsi della guerra in Ucraina, come rivelato dal Financial Times, lascia intendere che Pechino ha davanti a sé un bivio: può continuare ad aiutare Mosca a protrarre una guerra che non può vincere, o può accompagnarla verso un compromesso destinato ad avvicinarla a Washington, ovvero Xi può accelerare il rafforzamento del blocco cinese grazie ai BRICS e a un'organizzazione di cooperazione di Shanghai per guidare una sfida aggressiva a Washington, oppure scegliere l'opposto, vestire i panni del mediatore tra debolezze russe e americane per diventare il partner rivale degli Stati Uniti. Lettura molto interessante quella che fa questa mattina Maurizio Molinari. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, l'apertura ci porta direttamente a Modena. Modena non è terrorismo, ma il Cudri voleva la strage. Il PM esclude l'aggravante di terrorismo, però dice allo stesso tempo che il gesto non è dovuto a disturbi psichiatrici, ovvero ad una particolare psicopatologia. Quindi il Cudri, si legge nell'ordinanza di convalida d'arresto, voleva la strage. Però, per quello che è emerso rispetto al suo profilo e alle testimonianze stesse del giorno della strage sabato scorso, Al-Qudri non presenta nessun elemento che lo renda affiliato in modo diretto o indiretto, per indiretto si intende come lupo solitario, a azione terroristica. Quindi questo è quanto è emerso. Però allo stesso tempo si dice era lucido nell'agire e nel fare quello che ha fatto, come lo ha fatto. Attenzione, essere lucidi non vuol dire non essere affetti da turbe psichiatriche. Quando si parla di lucida follia, che a volte, diciamo così, diventa anche un topos quasi letterario o giornalistico, in realtà è un'opzione, cioè uno può avere, può essere sociopatico, ma nell'agire essere estremamente freddo, lucido e calcolatore. Il Messaggero: patto, l'Europa apre all'Italia. Il vicepresidente Dombrovskis: stiamo esaminando la richiesta di Roma. Tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga al taglio delle accise, lo sapremo venerdì prossimo. Venerdì prossimo Consiglio dei Ministri, e venerdì è l'ultimo giorno previsto dall'ultimo decreto legge di taglio delle accise, e quindi per prorogarlo è necessario che la ragioneria faccia veramente uno scouting notevole. Siamo sul Giornale: la piazza non c'entra, Salim voleva la strage, attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste. Siamo sul Foglio: non Putin ne regrette rien, quindi Putin non è pentito. Il capo del Cremlino, contrariamente a quanto detto dal Financial Times, non si pente della guerra in Ucraina, va a Pechino a fare affari. Siamo sul Sole 24 ore, l'apertura è sull'intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4 miliardi tiene alti umori e indice Wall Street. E poi dal Taglio Centrale, Gianni Trovati, così come ieri, torna sulla questione fondi a cercasi da parte dell'Italia per sostenere cittadini, famiglie e imprese rispetto al caro energia, accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Il Fatto Quotidiano: gli si è ristretto il risparmio, 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione presentata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Avvenire, l'apertura di Avvenire
è completamente diversa rispetto a quella degli altri quotidiani perché combina principalmente due notizie, una che arriva direttamente con nello scavo inviato all'AIA dalla Corte Penale Internazionale. Gli schiavi di Al-Houthi aprono il processo al sistema Libia, alla Corte dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. E poi il taglio centrale dà rilevanza al rapporto Antigone presentato ieri, Italia al carcere duro, cresce l'affollamento, aumentano i

0: Suicidi raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per i trattamenti inumani e degradanti, ostacolato poi l'ingresso delle associazioni all'interno degli istituti. Chiudiamo la carrellata dei titoli con la Gazzetta dello Sport. Conte, sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo subito tornare a puntare l'attenzione sull'Ucraina e farci raccontare l'Ucraina oggi, in modo particolare Odessa, da chi fino a ieri proprio lì si trovava. Sta rientrando in Italia Angelo Moretti, portavoce del MEA nel Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Buongiorno Moretti, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora Moretti, spessissimo in questi anni sei stato in Ucraina, in quest'ultima vostra visita, perché a Odessa e soprattutto quale Ucraina hai trovato?
1: Allora, abbiamo scelto Odessa perché la nostra missione è quella di avvicinare il popolo europeo al popolo ucraino. Secondo noi questa guerra e quindi la sua pace non può avvenire solo dai governi e solo dai eserciti, dobbiamo creare sempre più scambi e intesi tra i popoli che sempre
0: prima. Angelo, scusami, Angelo, perdonami, per caso sei con la viva voce o con l'auricolare? Perché ti sentiamo come se stessi parlando in una grotta.
2: Ecco, ora meglio così?
0: Molto meglio, okay, molto
2: sono
0: meglio.
2: Sono nell'aeroporto di Chisinau in questo momento, quindi
0: sei in Moldavia.
2: Sono in Moldavia, sono arrivato in stanotte. Dicevo che la scelta di Odessa è avvenuta perché nella nostra scelta di avvicinare i popoli, il popolo europeo e le società civili a quello ucraino, perché abbiamo sempre detto che questa guerra non può essere gestita soltanto dal governo e solo eserciti, deve interessarci tutti, e quindi bisogna avvicinarci e andare a stare presenti dove la guerra soffia. E allora, dopo aver fatto il nostro giubileo a Kharkiv e i vari incontri fatti a Kiev, siamo stati a Mykolaiv, sì, a Leopoli, a Brovary, in Cerniv, questa volta abbiamo detto che era il momento per andare tutti ad Odessa ad agosto del 2023, che è la nostra grande manifestazione ad Odessa, perché è la città che di fatto ha una grande storia di legame con l'Italia, e quindi in questo momento va rispolverata, perché il porto di Odessa e tanta parte dell'architettura di Odessa è stata costruita dagli italiani, addirittura una lingua ufficiale con l'italiano per un po' di tempo, poi il francese, e diciamo, è stata una città mondo per tanto tempo e lo è tuttora, per intenderci. E quindi abbiamo detto, noi non possiamo adesso non creare un collegamento, un ponte con questa città. Allora c'è il fatto che il giubileo di Kharkiv è stato un evento che ha acceso molta speranza, perché tutti i contatti che si sono creati in quel momento, quindi grazie a quegli incontri avuti ad ottobre 25, hanno creato delle partnership tra persone, tra sindaci, tra imprenditori, tra amici, che di fatto hanno creato delle relazioni che non erano previste prima. E abbiamo ad esempio in questo momento inviato 20 km quadrati di reti antidrone.
0: Però,
2: e poi è nato proprio come richiesta della giubileo di Kharkiv. Quindi noi sappiamo che ogni volta che siamo in Ucraina ci mettiamo in ascolto, creiamo delle relazioni e poi qualcosa di concreto avviene sempre. Ma alla base c'è il discorso che dobbiamo aumentare l'empatia, perché quello che succede purtroppo nella guerra dell'aggressione della Russia all'Ucraina è che manca spesso l'empatia verso il popolo aggredito, manca spesso anche proprio, diciamo, l'intraprendenza degli europei. E quindi noi stiamo dicendo, l'Odessa è veramente vicina. Noi siamo partiti da Roma Fiumicino, siamo andati a Chisinau, in 4 ore di pullman si è ad Odessa. Odessa per me è una scoperta incredibile, una città vivacissima, sembra di stare nella Parigi di inizio Novecento, una cultura, una vivacità, i salotti, i caffè, le gallerie d'arte, le attività dei giovani. I giovani sono dappertutto ad Odessa, non ho mai visto forse in questi ultimi anni una città così giovanile come quella che ho appena finito di incontrare. E hanno parlato tantissimo, li abbiamo fermati nei parchi comunali per farci raccontare come stavano vivendo, erano felicissimi di farsi coinvolgere, hanno detto di volersi coinvolgere in organizzazione di questa manifestazione di agosto, e con loro praticamente noi stiamo costituendo anche insieme al vescovo di Odessa, quello latino romano e il greco cattolico, stiamo costituendo queste 3 giornate, che saranno 3 giornate di volontariato, 3 giornate di festa, perché in fondo potremmo stare accanto a loro anche

portando qualcosa durante l'estate che possa essere, immagino, certo, con uno scambio anche un po' stressoso, e tre giornate anche di preghiera. Quello che stiamo dicendo è che ogni volta che andiamo aumenta la nostra pressione sull'Europa perché i corpi civili di pace, perché vediamo

0: 113 5 anni fa, poco più di 20 miliardi all'anno, sì. La spesa pubblica italiana è 1.100 miliardi all'anno, 20 più 20 meno, la dico male, ma insomma è molto meno mitologico di come certi racconti lo fanno immaginare. Il secondo è che c'è stata una dispersione di interventi fattori non critici, non cruciali per la crescita di un paese. Fare le piazze, gli asili, le scuole, è tutto molto bello, è tutto molto utile, è tutto molto, come dire, confortante, ma ha un impatto a volte marginale, a volte nullo, sulla capacità del paese di generare maggiore prodotto interno lordo. Se tu investi molto sulle tecnologie di frontiera e un po' meno sulle piste ciclabili, gli asili, le scuole, i bus elettrici, eccetera, probabilmente hai un impatto diverso. Il terzo è che ci siamo un po' addormentati sulle riforme. Finito il governo Draghi, essenzialmente sono finite anche le riforme del PNRR, e questo, come dire, fa sì che ancora oggi, dopo 5 anni di PNRR, dopo tutto quello che sappiamo, noi siamo qui a parlare dei tassisti, dei balneari, figuriamoci delle riforme, diciamo, di concorrenza vera, che so, la rottura del cartello, dei cartelli potenziali nel mercato elettrico, visto che l'energia è di stretta attualità, nel mercato del credito e così via. Di questo non si parla. Perché se non riusciamo a liberalizzare gli ombrelloni sulle spiagge, figurati il mercato elettrico.
1: E con una certa perfidia in questi giorni, ricordo una vostra apertura sui tassisti e l'altra proprio ieri avevate in prima pagina ancora i balneari.
0: Sì, è un nostro grande amore quello dei tassisti, andiamo a vedere i redditi tutti gli anni, esatto. E questi redditi tutti gli anni non danno segni di vita.
1: No, infatti. Grazie sempre Gianni Trovati.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
0: Alla prossima.
1: Giornalista
0: buona giornata.
1: Del Sole 24 Ore. A proposito di salute economica del nostro paese, c'è un problema della manifattura, dell'industria, con politiche industriali che veramente mancano da tempo, vere politiche industriali che ahimè stanno segnando e stanno registrando il passo con le crisi che ci troviamo di fronte. Si parla di, mi pare, 43-45 tavoli di vertenza aperti, e sapete che c'è un caso, una situazione che sta destando scalpore un po' per l'annuncio, ma poi anche per quello che in realtà implica a livello paese. Sto parlando dell'Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi, la chiusura dello stabilimento nelle Marche, però con tutto un problema ovviamente di crisi di indotto notevolissimo, tant'è che ieri c'è stato un importante tavolo proprio per parlare di Electrolux a livello di Nord-Est, cioè Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ed è da qui che è emerso con forza come in realtà la vicenda Electrolux abbia un carattere, una dimensione assolutamente nazionale. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Massimiliano Paglini, segretario della CISL Veneto. Buondì, segretario.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei per essere con noi. È stato proprio il suo intervento incentrato, focalizzato su questo, e ha lanciato proprio l'allarme. Perché l'Electrolux, al di là della gravità dell'annuncio in sé e della strategia aziendale rispetto al nostro paese, la chiusura dello stabilimento e gli esuberi, in realtà ha un carattere delle implicazioni nazionali?
2: Direi europee le implicazioni, perché c'è un tema che vede la mancanza di produzione di elettrodomestici ormai in tutta l'Europa occidentale. Ormai l'elettrodomestico si produce a est della nostro paese, perché c'è un costo del lavoro più basso e ci sono regole più flessibili, c'è quel cosiddetto dumping sociale che noi vogliamo contrastare. Però ciò significa che servono politiche europee e italiane che salvaguardino l'industria, la manifattura, perché noi abbiamo un patrimonio che non sono le materie prime, ma il lavoro, la capacità di lavorare, le competenze e la professionalità. Quindi il tema è molto più ampio della Electrolux. Lo abbiamo evidenziato già alcuni anni fa ai governi che si sono succeduti, ricordo che c'è stata la crisi di Whirlpool alcuni anni fa, e era stato aperto un tavolo 2 anni fa al Ministero, c'è stato un primo incontro e poi non c'è stato più un seguito. Io credo che il tema vada affrontato complessivamente, la salvaguardia della manifattura europea e italiana. Dopodiché l'Electrolux è una questione che richiede interventi di altro tipo, di altra natura, perché qui c'è un

0: una volontà di recuperare marginalità solo attraverso il taglio lineare del costo del lavoro. Questo è inaccettabile. Nel 2014 ci fu una crisi strutturale dell'azienda Electrolux e l'affrontammo con politiche di investimenti, di rafforzamento dei siti produttivi, di investimento nelle competenze, e questo ha rilanciato la produzione dell'Electrolux, che è tornata a essere leader dei mercati. Ecco, non è questa la fattispecie della crisi che stiamo affrontando, però nemmeno possiamo pensare che il costo, cioè la chiusura degli stabilimenti o il recupero della marginalità lo paghino solo i lavoratori. Questo è inaccettabile, perché il tema vero è riuscire a prenderci il tempo necessario, molto stretto, perché potevamo farlo già 2 anni fa, per riprogrammare e riconvertire le industrie, quindi le competenze e le professionalità dei lavoratori in settori diversi da quelli che oggi sono quelli di riferimento dell'Electrolux, ma a questo punto i tempi sono talmente stretti che dovremmo da una parte fare questa riconversione e dall'altra parte non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità.
1: Ma come, cioè, in concreto, no? Quello che si dovrebbe fare, con quali risorse, con quali tempistiche, perché ovviamente in Italia, lo sappiamo, abbiamo un problema enorme che è legato a livello produttivo e soprattutto di una produzione come quella degli elettrodomestici, che è quindi estremamente energivora. Abbiamo un problema di costo dell'energia, che siamo il paese dove l'energia si paga a livello europeo più cara, no? Essendo la seconda manifattura d'Europa, è proprio un farsi male alla grande. Ma poi abbiamo capito che tra le motivazioni, che vere o meno vere, che hanno portato Electrolux a questa decisione di dire: beh, noi in Italia paghiamo troppo l'acciaio, che ovviamente ci serve per i nostri elettrodomestici. Ecco, un paese che ha un'industria dell'acciaio, fino a qualche tempo fa almeno aveva la seconda industria dell'acciaio a livello europeo, che non riesca ad adeguare, a creare, a offrire un prezzo calmierato dell'acciaio a chi produce in Italia, cioè, ma veramente abbiamo sbagliato tutto.
0: Certo, è un paese fuori gioco rispetto ai grandi player mondiali. Ecco. Sull'acciaio anche qui lei mette il dito nella piaga, perché il tema dell'acciaio l'abbiamo sollevato al governo, al ministero, anche qui alcuni anni fa, e siamo in attesa che ci sia un piano strutturale di investimento per non chiudere il principale stabilimento che abbiamo in Italia di acciaio, che è l'Ex Ilva. Su questo è da tempo che stiamo attendendo risposte concrete per poter riportare, riattivare, rafforzare la produzione dell'acciaio. Oggi le imprese italiane comprano l'acciaio cinese a un costo del 30% inferiore a quello che poco si produce in Italia. Ecco, accanto a questo c'è il tema, come lei sottolineava giustamente, dell'energia, con un 40% di costi in più rispetto a quello che pagano per esempio le imprese francesi, le famiglie francesi. Ecco, io credo che serva davvero un piano complessivo strategico di rilancio dello sviluppo del paese. È quello che stiamo chiedendo come CISL, da livello nazionale a quelli regionali, un patto per lo sviluppo, per la ripartenza del paese, che deve tener conto delle politiche dei redditi, delle politiche fiscali, tutto quello che serve a far sì che il nostro sistema recuperi competitività, che è il grande problema.
1: Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi. Adesso che cosa prevede il tavolo con Electrolux? Ci sarà un nuovo incontro? Quando?
0: Guardi, l'incontro è programmato lunedì 25 al Ministero, al MIT, con il Ministro Urso, e ci sarà la presentazione, pensiamo, del dettaglio del piano, perché al momento siamo solo alla politica dell'annuncio. È stato dichiarato il numero degli esuberi di 1700, sì, la chiusura dello stabilimento nelle Marche, ma non abbiamo esattamente chiaro quali sono le altre ricadute negli altri stabilimenti del gruppo. Tenga conto che per esempio lo stabilimento in Lombardia è uno stabilimento che è in sovraordine, cioè quindi ha un esubero di ordini di commesse, per cui anche questa è una cosa che non è comprensibile. Il 25 lunedì ci sarà questa presentazione, immaginiamo, del piano, per cui da quel momento cominceremo a ragionare. Di sicuro quello che noi chiederemo il 25, lo stiamo già chiedendo, lo hanno chiesto le regioni, lo stiamo chiedendo noi, lo chiederemo di nuovo il 25, è che per discutere serenamente rispetto a un piano di ristrutturazione che tenga conto anche delle necessità dell'impresa di recuperare marginalità, questo deve essere un

0: elemento.
1: Sì.
0: Non può essere che pagano i lavoratori, ma per fare questo bisogna che ci sia un ritiro del piano, si apra una discussione seria, certo, articolata, con le prospettive di medio e lungo termine, sia per lo stesso gruppo Electrolux, ma per tutto il sistema della manifattura del paese.
1: E allora direi che torniamo a sentirci anche presto. Grazie per questa mattina, segretario. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Massimiliano Paglini, segretario della CISL Veneto. Adesso lasciamo questi microfoni al nostro GR, quindi tra pochissimo le news di In Blu 2000 e poi Ultima Ora Insieme.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile.

0: presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In corso la visita in Cina del presidente russo Putin, accolto dal presidente cinese Xi di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Intanto il presidente di Taiwan avverte: il futuro dell'isola non può essere deciso da forze straniere. Verrà presentata lunedì la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
3: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine Ottocento, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum, e oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione.
4: La Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave, il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 5 e questo è sempre il Buongiorno in Blu, ultima ora insieme che ci porta direttamente a Modena. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sul resto del Carlino, l'attenzione punta soprattutto su quanto il GIP ha scritto nell'ordinanza che dispone la convalida dell'arresto per Calim El Kudri. Voleva la strage. Secondo quanto si riporta nel testo, il 31enne autore della strage di sabato scorso nel centro cittadino di Modena ha compiuto un'azione lucida non dettata da patologie psichiche, quindi quanto messo in atto aveva la voluta intenzione di uccidere più persone possibili. E poi restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non è stata aggiunta l'aggravante di terrorismo. Cerchiamo di fare un punto di tutto questo e anche di come la città sta reagendo dopo quanto avvenuto sabato scorso. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Valerio Baroncini, vice direttore del Resto del Carlino. Buondì Valerio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che è contenuto nell'ordinanza e soprattutto la ratio, perché uno dice, allora se quello che ha fatto l'ha fatto nel pieno delle sue facoltà mentali in modo lucido, allora non si capisce perché non venga riconosciuta l'aggravante del terrorismo da parte della procura.
1: Allora, partiamo da alcuni elementi di fatto. C'è sicuramente un aspetto sanitario, chiamiamolo così, e poi l'aspetto invece del tipo di reato commesso. Partiamo da quello sanitario. Noi sappiamo per certo che Salim El Kudri è stato fino al 2024 in cura al centro di salute mentale e poi autonomamente ha sospeso il percorso e in qualche modo non è più stato intercettato. Da qui nasce tutto il tema della valutazione schizzoide che è stata fatta. E a sua volta in cascata arriva il tema del può o meno questa persona stare in giudizio. Allora qui noi dobbiamo sapere che i giudici lavorano con due binari separati. C'è un tema della valutazione psichiatrica che infatti sarà oggetto di una visita che Salim El Kudri riceverà e poi c'è il tema della capacità di stare in giudizio che è altra cosa rispetto alle condizioni sanitarie e in questo momento la GIP ritiene che in quel momento fosse capace di intendere e di volere e quindi questo è il primo punto su cui partire, cioè c'è una valutazione clinica da approfondire, tant'è vero che anche la GIP predispone una visita psichiatrica, ma assolutamente secondo la GIP, ovviamente questo è il primo vaglia, poi sappiamo che ci sono tutti i vari livelli e ci sarà senza ombra di dubbio una battaglia di perizie perché questo è l'esito di questo procedimento penale, secondo la GIP poteva stare in giudizio, motivo per cui l'uomo rimane in carcere anche perché c'erano vari pericoli di fuga e reiterazione del reato e questa è una cosa. Poi c'è il tema del terrorismo, ecco, su cui mi chiedevi. Allora, è chiaro che per contestare il reato di terrorismo si compone tutta una pletora di condizioni esterne, di convincimenti, di organizzazione anche dell'atto che in questo momento non sono state riscontrate. Cioè, poteva essere una strage. È una strage tecnicamente, anche se per fortuna la situazione nella tragedia incredibile avvenuta è andata bene, ma non è terrorismo perché non ricorrono quegli elementi secondo la procura e questa impostazione viene accolta dalla GIP per cui si possa appunto configurare il terrorismo che è il classico architettura di in terrorismo internazionale che di solito vediamo ad esempio nel jihadismo. Ecco.
0: Certo. E rispetto sicuramente al suo profilo psichiatrico c'è sicuramente molto da indagare, gli elementi che sono emersi finora ci dicono che prima era seguito anche dal sistema sanitario, poi era volontariamente uscito perché ovviamente non era sotto TSO, non aveva nessun obbligo, non era costretto, quindi poi volontariamente si è allontanato dal circuito del sistema sanitario che lo stava seguendo e indubbiamente anche le mie a cui si è fatto abbondante riferimento in questi giorni, dichiarazioni che lui ha rilasciato, sicuramente una persona quantomeno instabile, ecco.
1: Assolutamente, e tornando al tema dell'ordinanza, c'è un passaggio che però a me, che noi che abbiamo seguito questa vicenda dall'inizio, lascia molto perplessi. Cioè, se noi riteniamo che fosse capace di intendere di volere, trovo abbastanza singolare.

0: escludere l'aggravante della premeditazione, ad esempio, da questo tipo di azione. Perché sappiamo che lui da Ravarino, che è un paesino nella bassa modenese, ha guidato fino a Modena, e i video sono inequivocabili, cioè ha cercato di uccidere e ha cercato di fare il danno più grande possibile andando su marciapiede. Poi
1: e questo è riconosciuto, no? Nell'ordinanza si dice lui voleva colpire più persone possibile.
0: Esatto, ma secondo la GIP non si può parlare di premeditazione. Perché dico che è singolare, e poi ovviamente tutte le impostazioni sono rispettabili, però perché l'uomo ad esempio aveva pure un coltello dentro la macchina, non dimentichiamolo, portato da casa, questo è stato acclarato. Quindi penso che sia difficile dire che non avesse in mente, ecco, che cosa fare. Bisognerà poi aspettare i prossimi passaggi per capire quanto è avvenuto. E l'altro tema è quello che sollevavi giustamente tu, cioè quello delle cure psichiatriche, che sono oggetto altrettanto di inchiesta. Cioè il tema, al netto di questo disastro che ha cambiato per sempre le vite di persone, stravolto una comunità, perché è avvenuto? Perché non è stato intercettato quel disagio? Perché quel disagio, che in qualche modo si riteneva serio, perché una diagnosi schizoide non è una cosa leggera, perché il nostro sistema non riesce a, nelle sue maglie in qualche modo, a garantire la prevenzione? Perché quest'uomo non aveva parlato con nessuno? Emerge che nemmeno la famiglia fosse a conoscenza del fatto che lui era stato in cura al centro di salute mentale. Questo ovvio che c'è un motivo, cioè lui era maggiorenne, no? E quindi per temi anche di privacy il centro di salute mentale non è che può chiamare la famiglia. Ma sicuramente è molto curioso vedere quest'uomo che dai racconti sprofonda sempre di più in un baratro di solitudine, di chiusura, perdita del lavoro, perdita delle amicizie, non frequentava la moschea, una chiusura totale, con la diagnosi che aveva. Come può in qualche modo diventare invisibile? Questo è il tema vero, questo è uno dei temi centrali, ecco, che ci pone interrogativi su tutto il nostro sistema e sulla società.
1: Sì, infatti è questo, no? Il fatto non che non siano scattati dei provvedimenti, ma che non ci siano state neppure segnalazioni della serie, guardate, questa è una persona che è potenzialmente pericolosa, no? Quantomeno che sta vivendo un forte disagio, quindi io non lo so, insomma, in qualche modo di attenzionarla, di seguirla, di attivare una rete di protezione per la persona in questione e poi ovviamente anche per la comunità.
0: Sì, è chiaro che non è questo un tema di critica al centro di salute mentale,
1: no,
0: cerco di spiegarmi meglio
1: perché
0: il centro di salute mentale fa quello che deve e che la legge prevede.
1: E che può, rispetto anche alle risorse.
0: Esatto, e che può, ad esempio, perché può intervenire sulla pubblica sicurezza.
1: No, certo.
0: Cos'è che manca, ed è evidente in questa vicenda, una rete, una connessione tra il tema del contrasto, del disagio, dell'intervento sul disagio e poi delle misure di sicurezza poi per tutti i cittadini e per se stesso, perché questa è una situazione particolarmente complessa, e questa cosa sicuramente è emersa fortemente, non a caso uno dei pochi temi che è riuscito a unire sia il centrosinistra col governatore De Pascale,
1: infatti,
0: sia il governo col ministro Piantedosi.
1: Assolutamente, però sappiamo anche che la vicenda è stata politicamente strumentalizzata, no? Mi riferisco alle proposte di ritirare la cittadinanza, di espellere un cittadino che è cittadino italiano, quindi tra l'altro è stata anche molto una polemica all'interno dello stesso centrodestra, Forza Italia, Lega, primaria. Però indubbiamente si è riaperta la possibilità che un evento così drammatico e anche impressionante, spettacolare e negativo di sabato potesse riaccendere odio e divisioni. E qui c'è stata una bellissima risposta della città, neppure a distanza di 24 ore, no? Quelle 5.000 euro.

0: opposizione in Consiglio Comunale che Fratelli d'Italia non ha partecipato, ed è nata una forte polemica perché Fratelli d'Italia dice: tu sindaco stai facendo propaganda con questa manifestazione, e quindi anche in questo momento non c'è stata una concordia totale. I cittadini però hanno risposto con dei numeri molto molto alti, e questo è testimoniato anche dalle immagini che si sono viste.
1: Grazie Valerio Baroncini, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: Valerio Baroncini è vice direttore del resto del

0: anche fuori dai confini nazionali come modello, tra i modelli proprio più avanzati, più capaci di assistenza psicologica territoriale. E quindi quello che vogliamo capire è se è successo qualcosa, quindi se il caso di Alcudri, anche nel migliore dei modelli possibili, non poteva avere portare a un esito diverso di quello che abbiamo visto raccontato, oppure qualcosa è successo dunque a livello di finanziamenti, a livello di carenza di mezzi economici e strutturali, ma anche di uomini, cioè di professionisti. Di fronte invece al fatto che ormai è acclarato, evidenziato da tutti i numeri anche dell'Istat, che ci dicono che il nostro paese, qualcuno segna il momento assiale col Covid, quindi soprattutto dal Covid in poi, registra una sofferenza psichica, psicologica sempre più importante. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Fabio Sordini, che è segretario nazionale dell'AUPI, l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani. Buondì.
1: Buongiorno dottoressa.
0: Buongiorno a lei dottore, grazie per essere con noi. Io ho letto un vostro comunicato dove dite in modo molto molto chiaro che in Italia crescono disagio e antidepressivi, che in Emilia Romagna fino a poco tempo fa veramente un modello da fiore all'occhiello segna invece un'assistenza ridimensionata, e andando poi nel particolare del territorio di cui stiamo parlando, quindi di Modena, c'è una sproporzione tra il numero dei professionisti e invece i casi, gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale.
1: Purtroppo dobbiamo constatare questo tipo di situazione, diciamo in una regione che tra l'altro invece nel corso di questi anni si è distinta come una regione abbastanza attenta alla problematica della salute mentale. Lei deve tener presente che in Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente il 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici e così diciamo veramente brutti, no? Per l'opinione pubblica, certo, e per la sensibilità delle comunità, soprattutto delle piccole comunità. Però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece

0: utilizzo, come abbiamo scritto anche nel comunicato, di farmaci, per cui diciamo ci sono dei costi, no? Anche dal punto di vista economico, sempre maggiori, dovuti, ciò ha creato, come dire, una maggiore attenzione rispetto al passato da parte, diciamo, della politica in senso generale, anzitutto a livello centrale e anche a livello regionale. Però dobbiamo registrare che l'Emilia Romagna è, come dire, una regione come altre del nord. Se scendiamo purtroppo nel centro-sud, ai noi verifichiamo che non viene fatto neanche il turnover, cioè i colleghi vanno in pensione, noi questa situazione la conosciamo molto bene perché esistiamo come sindacato da 50 anni e abbiamo modo di fare proprio, tenere proprio il polso della situazione. Ecco, la regione del centro-sud purtroppo non vengono sostituiti i numerosi colleghi che stanno andando o sono andati in quiescenza, perché per le ristrettezze economiche e via discorrendo. Qui è un problema poi alla fine di scelta di politica sanitaria, ecco, e questo andrebbe sicuramente, diciamo, sottolineato, che in questi casi ci devono anche ricordare che poi diciamo certe scelte pochino non lungimiranti rischiano poi di le pagano poi tutta la collettività, insomma, ecco.
1: Ma quando si parla dopo il Covid appunto di questa di un peggioramento

0: No, serve chiaramente un intervento che deve essere tanto più precoce, per cui la scuola, le case di comunità istituente, no? Il PNRR, e la presenza della legge sullo psicologo di base, che ferma in Parlamento da 2 anni. Perché è venuto l'idea, giustamente, ed era trasversale, lì non c'era destra, sinistra, centro, che era raggiunto un testo unico, uno dei pochi casi rari, mi sembra, no? Io non è che seguo molto, ma mi sembra che eppure non sono riusciti, purtroppo, per una mancanza di giusti finanziamenti e non so cos'altro, però fatto sta che la legge è ferma. Alcuni parlamentari hanno spinto perché di entrambi gli schieramenti perché potesse riprendere, però il suo percorso, e quello potrebbe essere un primo, perché non si può pensare solo di intervenire quando viene fuori il delirio, il disturbo conclamato, cioè siamo ormai già oltre la dosi di andare sui farmaci, di andare su interventi che sono situazioni ormai già gravi, ma se noi riuscissimo, in molti casi, in alcune situazioni si riesce a prevenire, a intervenire precocemente e a evitare, diciamo, l'inizio di un percorso da paziente, no? E che con tutti i problemi che i familiari dei pazienti di salute mentale o psichiatrici sanno bene cosa significhi, no? Per cui anche come costo sociale chiaramente va a incidere, perché è vero che questi servizi così di prossimità hanno dei loro costi, ma come tutti, diciamo, gli interventi di prevenzione in tanti ambiti della sanità e della salute hanno sicuramente diciamo dei riscontri poi positivi alla nuova prospettiva, oltre che garantire una qualità di vita diciamo ai nostri concittadini che si trovano in queste situazioni sicuramente diverse e più favorevole, insomma, rispetto alla loro realizzazione.
1: Certo. Io la ringrazio, dottor Sordini, molto interessante quello di cui ci ha parlato, e direi che dobbiamo tornare a farlo e a insistere su questa tematica, perché è una questione di salute di tutti noi e soprattutto di tenuta sociale, che mi interessa a tutti in modo diretto e indiretto.
0: Certamente.
1: Grazie.
0: Benissimo.
1: Fabio Sordini,
0: grazie a lei,
1: buona giornata, segretario.
0: E buona trasmissione, buonasera.
1: Grazie.
0: Buongiorno, scusi, buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Fabio
0: buongiorno.
1: Sordini, segretario nazionale di AUPI, l'Associazione Unitaria Psicologi Italiani. Grazie ancora, tra pochissimo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: la Guardia di Finanza, il Tribunale, di prendere in custodia l'imbarcazione, e se diciamo nessuna associazione o ente del terzo settore chiede l'affidamento, andrebbe poi distrutta. Quindi è stata, avevamo questo sogno, siccome siamo in un posto di mare, avevamo questo sogno di avere in gestione una barca a vela, proprio perché amiamo il mare, amiamo soprattutto diciamo la possibilità di restituire a tutti la possibilità di fruire del mare in maniera sostenibile, perché appunto come Legambiente, Leverano della Terra d'Arneo, ci battiamo per i temi della sostenibilità. Quindi abbiamo preso in custodia questa imbarcazione, abbiamo investito abbastanza soldi, insomma, con molti sacrifici per
1: metterla a posto. Era in cattive condizioni.

0: che sono accettate proprio perché hanno una funzione, che è quella del bene di tutti, no? Quindi e questo è importante. E poi offriamo appunto anche degli spunti scientifici, spesso a bordo c'è il biologo marino.
1: Bello.
0: E quindi facciamo i prelievi, vorremmo piano piano riuscire ad attrezzarla proprio per poter fare le analisi delle acque. Insomma, abbiamo tanti progetti in cantiere. Spesso a bordo abbiamo lo psicologo, come è successo nell'ultimo progetto che abbiamo portato avanti sull'inclusione, in questo caso ospitando a bordo dei ragazzi con disabilità, e in questo caso abbiamo proprio quasi in maniera spontanea si è creato questo momento di incontro e di condivisione, in cui poi a quel punto tutte le possibili differenze si sono scomparse magicamente, e c'erano le persone a bordo che condividevano esperienze e valori, insomma.
1: Una curiosità, Romeo era proprio il nome originale, voi non l'avete cambiato, quindi...
0: No, perché... non l'abbiamo cambiato, in realtà devo dire che volevo cambiarlo, poi però ci siamo un po', abbiamo sposato quella che è la tradizione marinaresca, quella che è il nome della barca non si cambia, quindi Romeo è arrivato a noi col suo nome, perché può portare sfortuna, questa è la, perché è come se avesse un'anima.
1: Scaramanzia, bisogna sempre tenerla presente, da buona toscana.
0: Romeo ha la sua anima e la sua storia, quindi l'abbiamo mantenuta così com'è.
1: Bello, quindi è una storia di riscatto anche proprio per il veliero, no? Quindi
0: sì,
1: anche questo secondo me è molto significativo.
0: Assolutamente.
1: Bellissimo. Grazie Filomena Mi.
0: Niente, grazie a voi e buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Complimenti per la trasmissione, bello avere questo spazio da condividere le proprie esperienze, grazie.
1: È bello avere queste storie da raccontare, quindi grazie a voi. Filomena Mi è presidente di Legambiente Leverano e della Terra d'Arneo, e ci è piaciuta veramente tantissimo questa storia di legalità, ma soprattutto di grande, grande umanità e riscatto.

0: Ci aiuta a dare uno sguardo d'insieme attraverso proprio i dati più salienti del rapporto, di quindi come impatta, secondo i vostri scenari e calcoli, la crisi demografica sul PIL, ma anche sul tessuto produttivo, sulla società italiana?
1: Ma diciamo che la transizione demografica è una sfida strutturale per il paese, che è riduttivo pensare che sia solo un fenomeno sociale. Richiede di fatto di essere affrontata con un metodo e di porre al centro la questione economica, che interpella ovviamente la questione economica, interpella direttamente sia le politiche pubbliche sia il ruolo degli intermediari certo. finanziari. La riduzione della popolazione attiva e dell'invecchiamento progressivo, come diceva lei, è un fenomeno che non modifica la composizione della società, o la modifica in parte, ma incide ovviamente sui comportamenti economici, cioè sui bisogni, sulle scelte.

0: dove il gap generazionale è così elevato, insomma, tra giovani e meno giovani.
1: Beh, sicuramente quando la questione strutturale, la sfida demografica lo è assolutamente, l'approccio deve essere integrato, no? Quindi è necessario proprio articolare un vero e proprio programma che poi è quello che dovrebbe corrispondere alla politica, dalla politica in questo caso demografica, che però deve sicuramente arricchirsi e essere combinata con altre politiche di tipo sociale, di tipo economico, di investimento, di welfare.
0: È proprio come dice lei, cioè il dal confronto stabile e il confronto continuo ovviamente tra forze diverse permette di anticipare e gestire gli effetti di un'evoluzione demografica, costruendo poi delle risposte insomma condivise con istituzioni e stakeholder.
1: Certo.
0: Nell'ambito proprio di questo comitato, delle attività di questo comitato, le banche sono impegnate ad approfondire i trend anche attraverso un confronto continuo e costante con gli esperti. Di questo ringrazio ovviamente l'advisory board che è legato e per cui a tutti quegli accademici che sono legati a questa sfida e a questo comitato tecnico strategico per la qualità e l'apporto ovviamente che ci hanno dato. L'idea è trovare soluzioni efficaci alle nuove esigenze in ottica di prodotto, di servizi, mi permetta di modelli anche di relazione, perché si modificano anche ovviamente bisogni, età e le categorie di clienti, come dicevamo prima, sono diverse, cioè ci vuole una buona pratica e una proposta di intervento. Diciamo che la logica è anche immaginare che la cosa non può essere guardata da qui al breve, ma da qui ovviamente come il settore bancario si modifica in un'ottica di medio-lungo termine.
1: E come si articola quindi il vostro ruolo tra quello che già fate oggi, vi proponete di fare in prospettive, dunque anche gli orizzonti, no? Più brevi e più a medio-lungo termine?
0: Ma allora l'indagine nel breve, diciamo che nel borsellino ci sono già moltissime cose, cioè conferma che il settore bancario ha avviato già un insieme articolato di interventi e di iniziative in modo sinergico ed integrato, cioè per cui non solo cercando poi di trovare il consenso in una comunità ovviamente più allargata. Mi vengono in mente a titolo esemplificativo le misure e gli strumenti pubblici e privati, cioè sto immaginando il fondo per il credito ai giovani, sto pensando al fondo di garanzia per i mutui prima casa, ad alcuni strumenti ed iniziative di buona pratica che l'ABI in partnership ovviamente ha lanciato, sto pensando al tavolo tecnico che abbiamo con l'Associazione dei consumatori sul progetto proprio abitazioni, al protocollo che abbiamo come ABI all'Unione Italiana Ciechi e Povedenti, a quello che facciamo sul protocollo ABI Dipartimento con le pari opportunità, cioè il famoso slogan che il talento ovviamente non ha genere, e per cui altre poi iniziative che vanno sempre nel campo dell'autonomia economica delle donne e delle diseguaglianze e della povertà. Cioè di fatto supportare una crescita economica equilibrata e trovare un benessere ovviamente per le popolazioni, per il paese, per i territori in cui si opera, è per noi, infatti, per noi, sto parlando come mondo bancario, una priorità. Okay? Sentiamo molto forte questo senso di responsabilità.
1: Quanto è importante anche allargare sempre più la consapevolezza a livello culturale di tutti noi dell'importanza di una cultura finanziaria e anche previdenziale? Cioè noi siamo abituati, ma insomma, soprattutto per quanto riguarda la previdenza, a interessarcene soltanto se non a metà, dopo la metà della vita lavorativa, no? Più o meno. E per quanto riguarda l'educazione finanziaria, che invece insomma dovrebbe essere utile in tutte le fasi della vita, anche forse all'elementare, non ho idea, sappiamo quanto purtroppo ancora i dati italiani siano poco edificanti.
0: Ma guardi, io credo che la funzione delle banche non si esaurisce nell'offerta di strumenti finanziari idonei a coprire una scala di bisogno, di priorità, ma si stende un po' di più all'accompagnamento ovviamente delle famiglie, delle imprese lungo tutto il percorso di trasformazione, che mi permetta parte già dal giorno in cui nasci, e per cui è già lì che comincia,
1: sì,
0: a
1: diciamo che lì hai poca consapevolezza di te e va benissimo,
0: ma ce l'avranno ovviamente i tuoi, per esatto, cosa a un certo momento diventerai cittadino attivo, certo, e da, o

0: cittadina attiva, e da quel momento ovviamente sarà una scelta tua. Cioè, io credo che il ruolo, uno dei ruoli fondamentali, uno degli, degli asset, degli attivi immateriali, ma fondamentali ovviamente per parlare, discernere e proporre su questo genere di ambito, sia quello dell'educazione finanziaria. Cioè, l'educazione finanziaria, quando intendo educazione finanziaria penso al risparmio, ma lo penso anche alla previdenza.
1: Sì, certo.
0: Devo dire che anche su questo aspetto le banche si sono mosse attraverso, e l'ABI in particolare si è mossa attraverso la Costituzione, la nascita, è stata promotore di un'iniziativa che è FEDUF, che è la fondazione costituita da ABI per rafforzare le competenze economiche, muoversi nell'attività di coordinamento tra politiche pubbliche e iniziative del, del settore bancario. Per cui, se da un lato ci dobbiamo supportare la crescita economica con un'offerta bancaria sempre più ampia e innovativa, che tenga conto delle esigenze e anche del quadro di mutazione delle esigenze, tenendo conto di una popolazione ovviamente che vive sempre di più, no?
1: Questa è una cosa bella.
0: No, è molto bella, anzi no, molto bella vuol dire, certo, ovviamente scherzato, avendo una partecipazione attiva, assolutamente, sì, credo che sia uno degli aspetti da guardare, mantenendo ovviamente nello stesso tempo anche alta però l'attenzione su, su famiglie e sulla natalità, perché credo che sia questo un aspetto, insomma, preponderante anche che emerge ovviamente dalla, dall'analisi. Per cui contribuire alla sostenibilità ovviamente del welfare, promuovere una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, e qui sto passando ad una cosa evidente, cioè mi riferisco al sistema pensionistico, al sistema sanitario, ecco, credo, e all'esigenza

0: imprenditori che ci sono, sì, sappiamo che sono state, per cui come si deve agire sulla leva per promuovere ovviamente una crescita, un supporto ovviamente ai giovani che vogliono intraprendere da questo punto di vista. Ecco, la cosa, forse se mi permette, l'indagine ovviamente non è un libro dei sogni, cioè l'indagine è un qualcosa di che ci siamo permessi di proporre come soluzioni pratiche che vanno ovviamente a coprire l'intera comunità, mi passo il termine, senza poi lasciare indietro nessuno in questo tipo di viaggio.
1: Molto interessante, torneremo a parlarne. Intanto però grazie per questa mattina, direttore. Buon lavoro.
0: Ma ti figuri, le auguro buona giornata anche a lei, buon lavoro.
1: Buon lavoro a Marco Elio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia: abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Carotenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
5: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
4: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti.

spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì. C'è Paola Corona quest'oggi con noi, regia a Milano ovviamente, c'è Max Occhiato, buongiorno.
2: Buongiorno meravigliosa creatura Daniela Lami, buongiorno al nostro Paola Corona, buongiorno anche a Davide Dede che in questo momento è qui davanti a me ma fuggirà tra pochissimo verso altri lidi. Allora, noi salutiamo le care personcine che ci seguono tutti i giorni con tanto affetto, le abbracciamo ovviamente tutte virtualmente, Dani, perché sono i nostri affezionati, ma poi se ne aggiungono anche tanti altri in corso d'opera di ascoltatori, ci fa piacere.
1: E siamo pronti ad abbracciare anche voi. Quindi palesatevi, mandateci un messaggio a diretta@radioinblu.it, così vi saluteremo uno ad uno.
2: Ah, tra l'altro la canzone che stiamo per ascoltare è legata a un periodo molto felice della mia vita che ricordo con molto piacere, quindi è veramente incredibile riascoltarla oggi e per darmi un po' di sostegno, dai, ci vuole.
1: Bello,
2: grazie.
1: Volete sapere perché era un periodo felice? Scrivete la vostra domanda via mail.

0: Giorgia che ci ha permesso di iniziare Giorgia. Con un vero e proprio inno alla Giorgia. Vita, con questa Vivi Davvero, un brano
1: Vivi
0: del 2002.
1: Davvero.
0: Raccolto Bella. In una raccolta Greatest Hits, le cose non vanno mai come credi, naturalmente da recuperare tutte le tracce di questo disco di Giorgia. Era il 2002, il 20 maggio era un lunedì in Italia, cantavamo queste canzoni. Eminem era terzo in classifica con Without Me, secondo era Roberto Benigni, Quanto t'ho amato, ma prima era una giovanissima artista di cui poi abbiamo perso le tracce, e Alizé con Moi Lolita.
1: Esatto, siccome non mi permetterei mai di rovinare una pietra miliare della discografia internazionale come la canzone di Alizé, allora mi butto, non che
0: ma
1: lui
0: come?
1: Possa essere rovinato.
0: Ma come? Una pietra miliare
1: no, no, Alizé non si tocca, ragazzi.
0: Era semplice Alizé.
1: Insomma, mica tanto, io ci ho provato ma non ci riuscivo. Allora mi sono buttato sull'italiano, mia lingua madre ovviamente, e Disturbo, il grande maestro genio del cinema e di tutte le arti possibili e immaginabili, ovvero Roberto Benigni. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se

0: Le parole non contano, conta la musica.
1: Bravissimo.
2: Grazie.
1: Del resto, abbiamo detto, il 2002 è un anno speciale nella vita di Max.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Questa canzone probabilmente l'aveva cantata tante volte a qualcuno,
2: esatto,
1: chissà.
2: Molto sentita. Per
1: esatto.
2: Qualcuno, una fortunata che ormai...
1: Per una fortunata.
2: No, nel senso, ancora in vita, per fortuna per lei, dico. Però...
1: Comunque Giada da Roma, che ci ascolta dall'ufficio, chiedeva appunto qual era il periodo felice di cui parlava Max prima. Giada, abbiamo
2: sì,
1: un
2: qui.
1: Elemento in più, era questo qui.
2: Un elemento romantico.
1: Da qui
2: e
1: alle
2: poi
1: 12.30
2: anche...
1: carpiremo il nome di questa fortunata ragazza.
2: Sì, e poi snoccioleremo anche il secondo aneddoto legato proprio a quell'anno. Come
1: molto
2: mai mi rende
1: bene.
2: Così felice l'idea
1: Giada,
2: di ricordarlo.
1: Se me ne dimentico, ricordamelo in corso d'opera, che glielo dobbiamo chiedere.
2: Mo me lo
1: scrivitelo.
2: Segno, come diceva

0: De Luca compie gli anni, quindi in generale tanti auguri a tutti coloro che festeggiano oggi il loro compleanno.
1: E la frase di oggi, di questo mercoledì, all'interno del magazine, chi l'ha detto di un genio, è stato un cosmologo, fisico, astrofisico, matematico, divulgatore scientifico britannico, nonostante la sua disabilità ha creato seguaci davvero in tutto il mondo, è stato tra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, parliamo del grandissimo Stephen Hawking, non so se hai visto il film, bellissimo, tra l'altro La teoria del tutto,
0: Sì.
1: che racconta proprio la sua storia. La frase l'ha pronunciata lui, siamo noi a creare la storia con la nostra osservazione e non la storia a creare noi, Stephen Hawking.
0: Grazie, bella.
1: Prego, è stato un piacere ricordarlo in questa giornata. Quindi ripetiamo la frase: siamo noi a creare la storia con la nostra osservazione e non la storia a creare noi, Stephen Hawking. Poi si può essere anche contrari, diciamo, a questo tipo di affermazione, non tutti la pensano così, è giusto anche che ci sia il parere contrario. Comunque è una bella frase che volevamo regalarvi per questo mercoledì insieme.
0: Mercoledì insieme che continua con la musica, parleremo anche di novità musicali con Paola Gallo più in là nel corso del nostro magazine, ma subito questa nuova si intitola Doors.

0: E basta poco, lei è Chiara Galiaccio, e basta poco per così
1: Sì.
0: ritagliarci un angolo bello di curiosità, di cose nuove da imparare, perché il mercoledì arriva una rubrica molto bella curata dal nostro Max.
1: Grazie, grazie per l'apprezzamento e parliamo oggi delle due ruote, cioè della bicicletta. Chi l'ha fatta, chi l'ha creata? Il primo modello rudimentale risale al 1817, mentre la bicicletta moderna con pedali e trasmissione a catena ha preso, diciamo, forma e piede nella seconda metà del XIX secolo. L'idea di un veicolo a due ruote è più antica di quanto si pensi, Dani, non c'entrano gli egizi, non ti preoccupare. Alcuni disegni attribuiti a Leonardo da Vinci, risalgono al 1493, mostrano questo meccanismo simile a una bicicletta con ruote e una catena. Tuttavia non esistono prove effettive che Leonardo abbia mai costruito un prototipo funzionante di questo tipo. Nei secoli successivi diversi inventori tentarono di realizzare mezzi di trasporto a propulsione umana, ma nessuno di essi ebbe successo fino all'inizio appunto del XIX secolo. Però c'è un precursore della bici, cioè la draisina. Nel 1817 la prima vera antenata della bici moderna è la draisina, inventata dal barone tedesco Karl Drais, per l'appunto, da lui il nome, nel 1817. Questo veicolo, chiamato anche macchina da corsa, era composto da due ruote allineate, un telaio in legno e un manubrio per sterzare. Per muoversi il ciclista doveva spingersi con i piedi a terra perché la draisina era priva di pedali, quindi sai che fatica. L'invenzione di Drais ebbe un discreto successo in Germania e in Francia, ma era scomoda e poco pratica per lunghi spostamenti. Tu ti ci vedevi insomma, diciamo ad asfaltare proprio, è il caso di dirlo, con i piedi la terra sottostante per muoverti. Era molto scomodo e anche faticoso. No?
0: Certo.
1: Se concordi con questa cosa, o ti sarebbe piaciuta una bici senza pedali?
0: No, no.
1: No, no, no, per carità. Allora, la nascita della pedalata, il velocipede del 1860, grazie all'invenzione appunto dei pedali. L'idea viene attribuita ai francesi Pierre Michaud e Pierre Lallemand, più o meno si pronunciano così, che svilupparono un modello di bici con una struttura in metallo e pedali montati direttamente sulla ruota anteriore. Questo veicolo, che fu chiamato velocipede, segnò una svolta importante nella storia della mobilità. Poi ci fu l'evoluzione del design, dal 1870 in poi, con il biciclo. Il velocipede fu perfezionato con l'introduzione del biciclo, o pennyfurting, la ruota anteriore molto grande, che consentiva di coprire più distanza con una singola pedalata, ruota posteriore più piccola. Sembrava un po' le ruote quelle da circo, no? Per migliorare la stabilità. Telaio in metallo più resistente rispetto ai modelli precedenti. Il biciclo divenne popolare soprattutto in Inghilterra, fu il primo modello utilizzato per le prime competizioni ciclistiche. E poi la rivoluzione nel 1855, l'inventore britannico John Kemp Starley progettò questa Bicycle Safety, considerata il primo modello di bicicletta.

0: bicicletta moderna. Quindi due ruote di uguali dimensioni che miglioravano ovviamente la stabilità, trasmissione a catena che rendeva la pedalata più efficiente e il telaio con geometria simile alle biciclette attuali. Poi l'influenza della bicicletta che consentì gli spostamenti soprattutto alla fine dell'Ottocento più veloci ed economici, favorì anche l'emancipazione femminile, cosa molto importante, offrendo alle donne un mezzo indipendente per muoversi, e diede origine al ciclismo sportivo con le prime corse ufficiali in Europa e negli Stati Uniti. Poi tanto l'attualità perché in questi giorni si corre anche il Giro d'Italia. Poi la bicicletta nel XX secolo, dalle corse al tempo libero nacquero le biciclette da corsa utilizzate nei primi Tour de France, ad esempio dal 1903, si diffusero le biciclette da città sempre più leggere e maneggevoli, e negli anni 70 crebbe l'interesse anche per la mountain bike. Poi vediamo anche il futuro della bicicletta. Grazie a nuovi materiali, sistemi di cambio elettronico e anche integrazione con tecnologie smart, la bici di oggi continua ovviamente a evolversi, sempre più persone scelgono la bici bravi per ridurre l'impatto ambientale e migliorare quindi la qualità della vita. E quindi questa è la storia della nostra cara amica bicicletta.
1: Ha voluto la bicicletta e adesso pedala.
0: Certo, adesso pedaliamo verso altri orizzonti nel nostro magazine in Blue 2000. Tu hai la bici o l'avevi o l'hai avuta?
1: Ce l'ho, ma non la uso mai però.
0: Certo, è molto scomodo, diciamo, nel centro cittadino potrebbe essere utile però per destreggiarsi, no? In mezzo al traffico. Vabbè, io avevo la mountain bike.
1: Bravo.
0: Poi, insomma, sono cresciuto e ho perso anche quella purtroppo.

0: 1988 per questo brano di Tanita Tikaram. Come dicevi che si chiamava la tua fidanzata del 2002?
1: La mia fidanzata del 2002 si chiamava Loredana.
0: Bene, e quindi abbiamo aggiunto un tassello alla conoscenza del nostro occhiato.
1: Si chiama Loredana, sì, tutt'oggi, certo. Lo ribadisco, perché poi sembra che insomma le ho perse chissà dove, in quale burrone, ma in realtà stanno vive e vegete.
0: Allora, cara, stanno, plurale, bene, avremo altre tradito, cose, scusa, da indagare da quella fine,
1: scusate,
0: della trasmissione.
1: Scusate. No, era un lapsus freudiano,
0: no,
1: ci mancherebbe
0: altro.
1: No,
0: ma i lapsus freudiani sono preziosi, quindi la teniamo lì. Mentre proseguiamo con la musica, questa è Colombina.

0: l'estate, no? E quindi arrivano un sacco di cose musicali nuove, e quindi non ci si può annoiare, ecco, ascoltando tutto e decidendo cosa sosterremo come
1: Certo,
0: Blu
1: e
0: 2000.
1: in questo periodo ne hai di tempo per pensarci,
0: Esattamente, però
1: per
0: sono più
1: meditare.
0: severa, devo dire, perché ho più tempo e quindi faccio
1: Certo.
0: delle scelte un attimino più approfondite. Comunque, insomma, una delle canzoni che è nuova, nuovissima, che ascolteremo da venerdì, e che è un'accoppiata, secondo me, carina, divertente, non del tutto inaspettata, secondo me, è quella tra Jovanotti e Alfa. Anche perché io ho sempre pensato che Alfa fosse un po' una versione 2.0 di Jovanotti, e si sono incontrati, si sono scritti, si sono conosciuti. Alfa ha dichiarato che il suo primo concerto è stato quello di Buonsangue, aveva 5 anni, beato lui, di Jovanotti, e quindi hanno deciso insieme di realizzare Buon Vento, che funzionerà, secondo me, una bella ballata. Diciamo che l'atmosfera è quella che conosciamo di Jovanotti, quindi sempre questa luce positiva, buon vento che si augura, no? Alle barche, ma anche un po' alla vita di ognuno di noi. E Alfa è perfetto
1: Beh, sì.
0: in questo featuring, insomma, sono molto, come dire, compatibili.
1: Bene. Ottimo. Ci sono altre coppie? Perché ormai devo dire che dalla
0: Ormai
1: primavera.
0: è
1: Eh sì,
0: esatto,
1: è una consuetudine andare in coppia, no?
0: fa sbocciare i featuring, hai ragione, Max.
1: Certo.
0: Ecco, alcuni molto riusciti, alcuni molto un po' meno. Ecco, io per dirvi, io adoro Tiziano Ferro, sarà uno dei pochi concerti, gamba permettendo, che andrò a vedere allo stadio a giugno, ma io non ho capito molto questa versione
1: Sì, di perdono, quella
0: di
1: nuova.
0: Perdono con Lazza, che noi per dovere di cronaca trasmettiamo, ma che, boh, mi lascia un pochettino perplessa, non sono convintissima. Voi?
1: Guarda, a me sinceramente a molti è piaciuta, forse anche a te, ma a me già lasciava perplesso molto anche il duetto con Giorgia.
0: Ah,
1: Non lo
0: vedi?
1: so.
0: No, io quello l'ho trovato più appropriato, forse perché amo entrambi, poi soprattutto Giorgia, per cui. Ma questo, boh, ecco, siccome poi uscirà, no, la versione deluxe del disco di Tiziano Ferro con altri duetti, tra cui anche quello con Shiva, quello che ho pensato è che Tiziano senta l'esigenza di, come dire, di un mashup nuovo, anche make-up nuovo, grazie a questi artisti che, come sappiamo,

0: simbolo nuovo, Siria, che si è dedicata molto al teatro, ma pubblicherà anche lei un singolo nuovo, un nuovo singolo inedito anche per Mr. Rain da venerdì, Lunedì Nero si chiama la canzone, è una ballata molto suggestiva. Devo dire che Mr. Rain, quando rimane sul concreto, nel senso non si allarga troppo a diciamo a featuring o eccessi di orpelli, io lo trovo efficace, ecco, anche perché ha trovato, come dire, un suo stile. Ecco, un'altra cosa che mi piace molto in questo periodo, un singolo che è partito lo scorso venerdì, ma che riascolto con grandissimo piacere, è Vita Mia di Paola Turci, che devo dire, secondo me, è tornata
1: Sì.
0: proprio alla grande, centrata con una canzone, ci cioè, ha fatto bene, secondo me, ad aspettare tanto perché il risultato ci piace davvero assai.
1: Ci piace molto questa cosa di artisti, ecco, tu hai citato Paola Turci, Ron, artisti con la maiuscola.

0: Esatto, presente, viva e in piedi.
1: Esatto.
0: Più di Alcaraz.
1: Più di altro, certo, ce lo auguriamo. Paola, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo, sì, perché in questi casi si fa così, e quindi ti aspettiamo.
0: Grazie mille ragazzi, buona musica.
2: Grazie alla nostra meravigliosa Paola Gallo. Max.
1: Sì. No, stavo riflettendo sul fatto di Bangaranga, che non la trovo in playlist oggi, la cosa mi preoccupa, quindi la metteremo nelle classifiche, va bene?
2: Fai tu.
1: Vabbè, allora ragazzi, ricordiamo i nostri contatti, diretta a radioinblu.it per raggiungerci con i vostri messaggi su queste novità musicali, ma anche altro, potete commentare ciò che volete, anche il look di Paola Corona di oggi, che tra poco vi racconterà la nostra Daniela Lami.

0: Rispettiamo il loro spazio. Ovviamente noi magari lo potrei raccontare in replay dalle 13.15, vediamo. No, però preferisco farlo nel magazine, così tu e Paola Corona finite di fare le portinaie in piccione, ecco, con tutto il rispetto per le portinaie. Va bene ragazzi, grazie. Dimmi. Per il tempo che mi avete dedicato anche con questi miei aneddoti che so che non importa a nessuno tranne che a voi due.
1: Ci importano tanto, tanto, tanto.
0: Vabbè. Adesso ci ascoltiamo un pezzo che ci riporta alle origini di Tommaso Paradiso.
1: È vero, quando era ancora il leader dei The Journey.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia. Nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale.

0: fatto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno

0: E così si riparte dopo le news, come sempre con il disco in blu 2000 della settimana. Ottima scelta anche questa settimana, direi.
1: Esatto, due leggende come Paul McCartney e Ringo Starr con Home to Us, e adesso la nostra casa del magazine si riempie di idee da seminare.
0: Esatto, perché vi raccontiamo quello che avverrà il 6 e 7 giugno a Prato, quando torna per la seconda edizione un festival molto interessante che è Seminare Idee Festival Città di Prato, con una sezione che a noi piace tanto, che è quella dedicata ai kids and teens, e parleremo appunto in generale di questo festival. In modo particolare vi presenteremo un appuntamento in programma il 7 giugno e che vede protagonista la nostra ospite Nicoletta Verna. Buongiorno Nicoletta.
2: Buongiorno a tutti e a tutti e grazie per questo appuntamento.
0: Autrice che ha preparato per il 7 giugno un appuntamento di cui parleremo, molto bello, mamma mia. E Nicoletta, felice di essere del team di Seminare dei Kids and Teens?
2: Molto felice, molto onorata.

0: aspetti, e poi però anche nei ragazzi, perché so che tra il pubblico ci saranno tanti bambini e ragazzi, quindi è una sfida impegnativa, perché insomma parlare a ragazzi è sempre molto più difficile, secondo me, che parlare semplice è sempre più difficile, paradossalmente.
1: Sì, e poi anche perché i ragazzi, voglio dire, non te ne lasciano passare una, sono...
0: No, mai. È bello.
1: È bello, sì. Bello ma sfidante. Tra l'altro la cosa bella del tuo incontro è che è destinato a una fascia di età dai 13 ai 99 anni. Mi è piaciuta molto questa presentazione.

0: Trovata molto bene, vi dico, ero preoccupata per i motivi che vi dicevo, perché la narrativa per adulti ha stilemi, ha modi di porsi che sono parzialmente diversi, però poi era una storia che mi ha davvero catturata e soprattutto mi ha permesso di parlare di guerra, che è la più grande tragedia ovviamente dell'umanità, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, mantenendo però lo sguardo di speranza che hanno i bambini, perché il romanzo è raccontato in prima persona da una ragazzina. E lei non perde mai la fiducia nell'umano, nella bontà degli uomini, non perde mai la fiducia nel fatto che la guerra finirà. Ha lo sguardo pulito, puro, speranzoso, limpido che hanno i ragazzi. E questo mi ha proprio anche aiutato, come dire, come autrice nel cercare di vedere, come dice il titolo stesso del libro, no? L'inverno delle stelle, cioè anche nell'inverno più cupo, più buio, più profondo, la luce esiste. E questa ricerca della luce, ovvero di senso nelle nostre vite, è l'unica speranza che abbiamo di sopravvivere, credo.
1: E nella splendida Prato tutto questo lo racconterai in un magnifico chiostro, giusto?
0: Con grande gioia, e aspetto appunto dai 13 ai 99 anni.
2: al chiostro di San Domenico per riflettere su questi temi. Tra l'altro stavo ragionando mentre tu parlavi, no? È un romanzo storico ambientato, abbiamo detto, nella Fiesole del 1943, però insomma secondo me molte delle cose che racconti in questo libro, di questa esigenza di essere riconosciuti, avere qualcosa in cui poter credere, la ricerca della luce, beh, oggi non è che siano tempi tanto migliori per i nostri ragazzi, eh?
0: Indubbiamente no, il romanzo storico serve proprio a questo, è una lente di ingrandimento su un periodo passato che però porta a illuminare i grandi temi universali e anche quelli del presente. Ad esempio, al centro del romanzo c'è la scelta, l'opportunità di scegliere e le responsabilità delle scelte, anche in età molto giovane. Questo per me è un tema enorme per i ragazzi di oggi, ai quali si chiede sempre meno di scegliere, ci sono sempre gli adulti più controllanti che scelgono al posto loro, e loro piano piano si convincono che scegliere non sia importante, no? E quindi sì, è un tema di 80 anni fa, una storia di 80 anni fa, con un tema che invece è assolutamente attuale e stringente, credo. Questo e tanti altri.
2: Sì, sarà bello, no? Credo per te avere proprio il confronto con i ragazzi su queste tematiche.
0: Questo è sempre molto appassionante. Devo dire che rispetto ad esempio al pubblico degli adulti, i ragazzi hanno sempre prospettive più laterali, più originali, riflettono in una maniera più diretta e offrono davvero prospettive più inedite su quello che leggono, perché hanno il loro sguardo, che è uno sguardo che è ancora puro, che non è ancora inquinato, diciamo così, poi dall'ideologia e dalla

0: Ritorno dei Blu con Flowers, e mentre l'ascoltavo questa canzone dei Blu pensavo che ci hai cantato i Take That, ci hai cantato i Backstreet Boys. Dovremmo sentirti una volta anche un qualcosa di Blu, perché sei perfetto per le boy band.
1: Ah sì, ma dai, veramente. Poi sono anche giovanile l'aspetto, quindi ci sta. Quindi potrei fare A Chi Mi Dice, che mi ricordo molto volentieri dei Blu, no? Questa versione all'Italy. Vabbè, la mettiamo in cantiere. Intanto sappiate che ci sono persone che addirittura si stressano in ufficio. Ma perché dite ciò? Non è vero. Allora, si sa, secondo alcuni, che lavorare può causare stress, ma si è scoperto, grazie a vari decenni di analisi, che c'è una vera ragione dello stress in ufficio. Qual è?
0: E non è il sovraccarico, non è avere dei colleghi magari pesanti, ma il non avere un ruolo preciso, quindi non sapere quali sono i compiti da svolgere.
1: Ah, cioè tu arrivi in ufficio e non sai quello che devi fare, praticamente. È un problema che riguarderebbe tante aziende di diversi segmenti di mercato e di grandezza. Il vero stress dipenderebbe quindi dal non sapere come soddisfare le aspettative aziendali. Cioè, magari tu il tuo lavoro lo sai fare anche bene, però insomma hai sempre quel livello di stress, per l'appunto, che ti mette in competizione con gli altri e ti chiedi poi: ma quello che faccio è abbastanza?

0: abbastanza? Soddisferà le aspettative dei capi? Ecco, quella è già una fonte di stress.
1: Esatto, ed è proprio il motivo principale di stress, seguito dal conflitto di ruoli, cioè quando si devono gestire richieste che non possono essere soddisfatte in contemporanea. Anche questo evidentemente crea stress. E poi c'è anche il sovraccarico.
0: È vero, quando la mole di lavoro è insopportabile, tantissimo, il tempo magari a disposizione per portare a termine un compito o un lavoro è molto poco. Quindi, in sintesi, il vero problema di stress mentale è l'incertezza che regna sovrana in tutti i punti e gli ambiti che vi abbiamo descritto.
1: Cioè il fatto di non avere chiari gli obiettivi da raggiungere, e quindi la produttività diminuisce perché ci si impegna di meno, non essendo forse anche coinvolti, no, con quello che è l'obiettivo finale del lavoro. Quindi, mentre sul sovraccarico e conflitti di ruolo molte aziende hanno già mostrato abbastanza attenzione, quindi in qualche modo sono dei fattori di stress che sono stati ridimensionati, questo invece è un aspetto che ancora crea dello stress.
0: E quindi praticamente in soldoni tutto dipende dai capi, dai vertici, che dovrebbero insomma adeguarsi e non il contrario ai propri dipendenti, cioè dare loro magari un carico di lavoro minore o comunque non pressarli oltre il dovuto, ecco.
1: O quantomeno insomma coinvolgere anche appunto in un lavoro comune verso un obiettivo che possa essere conosciuto da tutti, così insomma si lavora meglio, insomma questo dicono queste analisi alle quali abbiamo attinto. Sicuramente avere dei colleghi curiosi può essere motivo di stress.
0: Certo, anche se questi colleghi si trovano ad esempio a chilometri e chilometri di distanza, collegati soltanto da una webcam, può capitare anche quello, pensa un po'.
1: Naturalmente, se il collega che sta dall'altra parte ti lancia, come dire, degli spunti, non puoi non prendere questi spunti e approfondirli. Quindi, dopo Roberto Vecchioni, approfondiremo un aneddoto simpatico del 2002 vissuto da Max Occhiato. State lì!

0: Sono le 11:43 minuti di questo soleggiato mercoledì 20 maggio, almeno qui a Roma. Non ti ho chiesto a Milano che tempo
1: sì,
0: fa.
1: Sì. Soleggiato anche qui, tendenza alle temperature in rialzo, l'avevamo detto già venerdì scorso con Tajana, ma alle 11:43 parliamo di lavori, che non è quello del meteorologo né quello dello speaker radiofonico, ma ci sono delle professioni che sono sempre più diciamo introvabili e quindi i datori di lavoro si dannano perché non riescono a trovare personale.
0: A confermarlo sono i dati dell'Osservatorio 2026 del Centro Nazionale Orientamento di ELIS, che raccoglie proprio dati provenienti da grandi gruppi, agenzie di lavoro, attive soprattutto nel settore industriale, energetici e digitali.
1: Tra i profili più difficili da reperire spiccano gli operai edili, poi abbiamo i manutentori industriali, gli elettricisti, i saldatori e i meccanici specializzati.
0: Altre figure molto rare sono quelle degli impiantisti idraulici, tecnici di automazione, programmatori CNC. Sono figure molto richieste ma poco trovate.
1: E poi resta alta la domanda di addetti al controllo qualità e autisti di mezzi pubblici. Pare che nessuno voglia fare più questo lavoro, o comunque ci sono delle figure professionali di questo tipo che si fa fatica a trovare. In questo senso il problema riguarda anche altri comparti.
0: Sì, quelli per le infrastrutture, manifatture e trasporti. Il problema qual è? Che quasi uno studente delle superiori su due esclude a priori un mestiere tecnico pratico. Quindi di fatto pochi si formano in questi settori. Inoltre il dato è aumentato rispetto allo scorso anno, aggravando un fenomeno definito ormai strutturale.
1: Vabbè, le imprese coinvolte sottolineano che queste professioni garantiscono stabilità occupazionale, allo stesso modo risultano meno esposte all'impatto dell'intelligenza artificiale, perché i lavori di meccanica, poi bisogna vedere anche se un computer o una macchina sono in grado di farli, come l'ha detto il controllo qualità. Vabbè, questi sono i lavori più ricercati, strano per gli elettricisti, perché insomma ce ne sono tanti in giro di elettricisti e si fanno pagare anche fior di soldi, giustamente, però mi stupisce il fatto che appunto sia una delle figure professionali più introdotte. Probabili, ecco, in Italia.
0: E così dicono i dati dell'Osservatorio del Centro Nazionale Orientamento di ELIS. In ogni caso, quindi, insomma, ragazzi, non snobbate, ecco, tutte queste professioni tecnico-pratiche che invece vi danno sicuramente degli sbocchi lavorativi.

0: E lei è Amy Winehouse con la sua Rehab. Cominciano ad arrivare anche le schiscette. Questo per ricordarvi che nell'ultima mezz'ora parleremo anche di quello.
1: Esatto, ci rinfranchiamo un attimo anche con il buon cibo, ne parleremo insieme. Poi andrai tu in soffitta a prendere qualcosa di sfizioso.
0: Va bene? Ho tutto il tempo per farlo. Arriva lei.
2: My new hit.

0: in Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia

0: Abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota, la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
1: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà: Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriello Denino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'Arte da Ascoltare qui su Radio In Blu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su In Blu 2000 come ogni weekend.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: I possibili scenari in musica, sì, di Cesare Cremonini.
1: Questa versione non l'avevo ancora sentita per pianoforte e voce, molto suggestiva, molto bella. Cesare Cremonini, che adesso ci porta direttamente alla notizia che tu hai scelto, Dani.
0: Allora, notizia sì che ho scelto, perché a me piace andare per mercatini, però non mi è mai capitato quello che è capitato a questo signore, che ha fatto una visita semplice in un mercatino vintage, che però in qualche modo gli ha svoltato la vita.
1: Sì, perché tu pensi magari di comprare un capo o comunque un oggetto, sì, datato ma di poco valore. In realtà quello che tu puoi scovare in un mercatino di questo tipo può trasformarsi in un affare incredibile, quello della tua vita praticamente.
0: È accaduto a una donna, non a un uomo, a una donna americana che ha acquistato una vecchia borsa. $1,50 è il prezzo che ha speso per questa borsa vintage, scoprendo poi che il valore reale della borsa appena acquistata superava, tenetevi forte, i $35,000.
1: E la scoperta è avvenuta durante una puntata di questi reality show che fanno in America, in cui degli esperti valutano gli oggetti di antiquariato, forse lo fanno anche in Italia, un programma di questo tipo su un noto canale da collezione, e quindi portati al pubblico raccontandone la storia, la provenienza, il valore economico, spesso anche con esiti inaspettati per chi segue da casa.
0: E quindi durante la puntata il pubblico, ma soprattutto lei insomma, è rimasto particolarmente stupito dalla valutazione finale. Allora, secondo gli esperti intervenuti nel programma, la borsa acquistata dalla signora è un raro modello vintage firmato da una storica maison di lusso francese, Cartier, una borsa art déco assolutamente squisita, l'ha definita l'esperta di turno.
1: Allora, questa borsa ha un prezioso dettaglio, ha un piccolo vaso ricolmo di fiori, no? Lo dico a casa, se magari qualcuno ha una borsa di questo tipo può anche valere tanti bei soldini. Allora, c'è questo ricamo, diciamo, un piccolo vaso di fiori e frutta realizzato in platino, contiene rubini, smeraldi, zaffiri, addirittura diamanti con taglio antico, che se tu la vedi così a occhio nudo magari non te ne accorgi, però dentro è veramente prezioso.
0: Mamma mia, e poi c'è una cucitura eseguita a mano, fibbie dorate originali, il logo impresso internamente, soprattutto lo stato di conservazione considerato eccezionale per un oggetto così datato.
1: Quindi valore, hai detto, $35,000, che deriva anche dalla rarità di questo esemplare sul mercato negli ultimi

0: Avere tra le mani un simile patrimonio, tant'è che la rivelazione del prezzo ha lasciato senza parole
1: Vabbè, ci
0: la signora, immagino, insomma, io sarei svenuta.
1: un mancamento, ci sta tutto. Vabbè. Chissà se l'avrà venduta, se l'avrà tenuta come un gioiello per l'appunto. Non si sa l'evoluzione, però credo che alla fine, forse
0: Ma
1: l'abbia anche venduta,
0: sì,
1: no?
0: anche perché
1: Per
0: poi che
1: ricavare
0: fai? La
1: qualcosa.
0: indossi una borsa da 35.000
1: No,
0: euro? No?
1: no,
0: E
1: no, no.
0: quindi che ne fai?
1: Giustamente, vabbè, la ricicli in questo senso e guadagni tanti bei soldini. Questa è una storia di mercatini vintage, ce ne sono tanti nel nostro bel paese, quindi magari un oggetto che a voi sembra una crosta, magari un quadro, può valere milioni.

0: Patrizia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
1: Nella catechesi, avviando una serie di riflessioni sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, Papa Leone ha sottolineato che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo e che, elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e approfondire quel legame vivo che la costituisce e unisce il mistero di Cristo. Il Santo Padre ha poi ricordato che ogni azione della Chiesa è sostenuta dalla liturgia. Sentite.
0: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia, tuttavia ogni sua attività

0: L'iniziativa è promossa da Asia News e Pime. Chiediamo allora al padre Gianni Crivellea, sinologo e direttore editoriale di Asia News, di aiutarci prima di tutto a capire qual è il significato della giornata che celebreremo domenica.
1: La giornata prende origine dall'iniziativa di Papa Benedetto XVI, quando nel 2007 scrisse una importante lettera ai cattolici di Cina, proponendo di istituire questa giornata di preghiera per loro il 24 maggio, il giorno di Santa Maria Ausiliatrice, che è il titolo del santuario di Seshan vicino a Shanghai, che è, diciamo, il santuario mariano più amato e più importante dei cattolici di Cina. E il Papa stesso ha scritto poi una preghiera per invocare l'unità, la libertà e la pace per i cattolici di Cina. Da quell'anno si celebra in tutto il mondo questa giornata, soprattutto dove ci sono delle comunità cattoliche cinesi che la sentono più vicina. Naturalmente non può essere celebrata dentro la Cina a causa della mancata libertà religiosa in quel paese. Quest'anno il 24 di maggio è di domenica. Solitamente tutti gli anni i cattolici cinesi in Italia si radunano in una città per celebrare questa giornata e noi abbiamo questa iniziativa al Centro Pime di Milano il prossimo 21 di maggio, domani sera.
0: Padre Crivellea, appunto, questo incontro che voi organizzate, che è di fatto la presentazione del libro Calvario in Cina, l'ultimo parroco di Tong Han, non so se la pronuncia è corretta. Volevo chiederle cos'è questo libro, che cosa il diario di Padre Green, che cosa rappresenta?
1: Allora, l'incontro che faremo domani sera, appunto, nasce dall'idea di presentare la traduzione italiana di questo libro, che è stato un classico nella letteratura internazionale della persecuzione dei cattolici in Cina negli anni 50 da parte del regime comunista cinese.

la pressione politica sui cattolici, soprattutto sui vescovi e sui sacerdoti, sta aumentando ed è sempre più sofisticata ed è sempre più efficace, e va sotto il titolo di sinicizzazione, un termine inventato in Cina appunto per dire che tutto ciò che sta dentro in Cina deve essere governato, deve essere di carattere cinese, cioè il governo stabilisce queste caratteristiche cinesi. Dunque, diciamo così,

perché il progetto vuole approfondire il tema delle città. Adesso il convegno sulle sue rappresentazioni, anche perché poi la città diventa una sorta di cartina tornasole, no? Di quelle che poi sono gli stati d'animo, gli atteggiamenti, i sentimenti, lo spazio vitale di un popolo concreto. Quindi il progetto, che poi ha dato vita a dei contributi che saranno pubblicati con Mimesis, non riusciamo a presentarlo al convegno, però lo faremo più in là. Insomma, ecco, il convegno e il progetto cofinanziato dalla CEI ha questo obiettivo, no? Approfondire il tema della città come spazio vitale concreto. E la riflessione teologica, che è fondamentale perché dà spessore in dialogo con le scienze umane, aiuta ad avere una comprensione migliore della realtà cittadina, anche in vista di una presenza, no? evangelizzatrice, che insomma, non impone nulla, ma è attenta alle relazioni che si assottigliano sempre di più nella città, no? E ai deserti metropolitani, alle disuguaglianze.

0: a memoria, perché è un po' stato il filo conduttore di questa ricerca che noi abbiamo proposto, la CEI ci ha aiutato a realizzarla. E si conclude con questo convegno dove abbiamo invitato appunto Francesco Rutelli, che ha appena scritto un testo sulla città di Roma, la Sonia Martone, che è un architetto che è direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e quindi del ruolo del museo all'interno della città, Chiara Curti, che è un'esperta di Gaudì, sappiamo anche diventato venerabile Gaudì, quanto no, ha inciso sulla organizzazione e sulla strutturazione di uno spazio cittadino, Cecilia Costa, che è una sociologa di Roma 3 dei processi culturali. Quindi ecco, poi ci sarà l'intermezzo musicale, ci sarà la città tra musica e letteratura, perché appunto la città rappresenta uno spazio culturale, relazionale, spirituale, come mettiamo proprio nell'inciso del convegno, che corrisponde a un'esigenza antropologica profonda, di appartenenza, di identità. E non possiamo noi non contribuire perché la città diventi anche sempre più un luogo di esistenza, di relazione, di contatto, e nello stesso tempo non possiamo non conoscere quelle che sono le sfide, le difficoltà che la città oggi ci presenta.
1: Professoressa Caneva, grazie.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: La presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea sarà ricevuta domani in udienza dal Papa. Lo stato attuale del processo di integrazione europea e il ruolo dell'Unione Europea nella promozione della pace e dello sviluppo umano integrale in un mondo incerto e in rapida evoluzione al centro della discussione tra il Pontefice e i Vescovi europei, quanto dice la Commissione, che precisa che tra i temi affrontati durante l'udienza ci saranno anche il ruolo dell'Unione Europea sulla scena internazionale, la sua missione globale al riarmo, l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo, la migrazione e l'ascesa del populismo in Europa, la lotta alla povertà e la promozione della coesione sociale nell'Unione, i finanziamenti dell'Unione per l'accesso transfrontaliero all'aborto. Si affronterà anche il tema di una possibile visita di Papa Leone XIV al Parlamento Europeo. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Miletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia plasma la Chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi, alle Maldive portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti, tra gli italiani

0: stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili, rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
2: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
3: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Oglio.
4: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi due anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono tre persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. Nella notte

0: diciamo ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così diciamo rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
4: La Biblioteca dei Ragazzi,
5: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su in Blu 2000.
6: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio, anche con gli altri.
5: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e in Blu 2000.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
8: Oasi, è tornata la primavera delle Oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud dell'Italia. Un lungo calendario di eventi fino al 2 giugno anima le oltre 100 aree protette dell'associazione, una rete che tutela più di 24.000 ettari di natura preziosa, habitat unici e specie simbolo della biodiversità del bel paese. La primavera delle Oasi è un invito aperto a tutti, famiglie, studenti, appassionati di natura, turisti, curiosi. L'edizione 2026 è speciale perché si inserisce nell'anno che celebra i 60 anni del WWF Italia, un anniversario che rende ancora più significativo il messaggio scelto come filo conduttore dell'iniziativa: liberati in natura. L'invito è quello di conoscere le 100 aree chiave per la biodiversità salvate in 60 anni di attività, spesso condotte gettando il cuore oltre l'ostacolo. Una di esse, l'Oasi del Bassone, Torbiere di Albate, a Como, proprio in questo periodo ha festeggiato i 50 anni di attività. Un palinsesto ricco e adatto a tutti, con visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative dedicate al benessere, attività outdoor e incontri con biologi e volontari del WWF per conoscere il calidoscopio di habitat e specie protette e scoprire luoghi straordinari, spesso poco noti. Dalla passeggiata botanica nell'Oasi affiliata a riserva di Martignanello, a pochi passi da Roma, per saperne di più sulle erbe spontanee, oppure per conoscere il lavoro prezioso delle api, alle serate speciali alla scoperta delle lucciole nell'Oasi di Vanzago, vicino Milano. Dall'apertura straordinaria della storica torre di Buranaccio tra Mar Tirreno e Lago di Burano nell'omonima Oasi WWF nella Maremma Toscana, ad un vero e proprio festival sulla biodiversità in Romagna, nelle Oasi e parchi in provincia di Forlì Cesena, e tra le novità le escursioni a cavallo nell'Oasi Macchia Grande vicino Roma. Da nord a sud si può

0: Scegliere un'oasi per passeggiare nella frescura di un bosco appenninico, immergersi nel forest bathing, godere del vento tiepido delle scogliere, confondersi nei suoni delle lagune costiere popolate di uccelli, sdraiarsi tra i fiori di campo e lasciarsi avvolgere dal profumo dei prati selvatici. Ancora, scoprire gli animali insieme agli esperti, partecipare a visite guidate, workshop e spettacoli. Il WWF accompagnerà il lungo palinsesto con il racconto dell'impatto concreto dei progetti per la difesa della biodiversità. Le oasi WWF sono infatti il laboratorio a cielo aperto per la conservazione, il ripristino degli habitat, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
2: E dopo le parole della sostenibilità, e ringraziamo anche Francesco Carruba, ringrazio colui che ci accompagnerà in regia, credo anche per le classifiche Occhio e Croce, quindi il nostro Daniele Caruso in regia fino alle 14 anche per Replay, e Replay vi dà l'opportunità tutti i giorni tramite l'app Play 2000 e il sito play2000.it di riscoprire nella sezione podcast i vostri contenuti preferiti, le nostre chiacchierate, i nostri ospiti in primo piano dai vari programmi, e poi ce li richiedete durante l'arco della settimana, magari qualche podcast che vi è sfuggito anche in questo spazio. Quindi a diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Facciamo contenta Nadia oggi, che voleva recuperare e riascoltare un contenuto del magazine in Blu 2000 del weekend dello scorso 2 maggio, e noi prontamente la accontentiamo. La accontenteremo tra poco in realtà, perché prima c'è la buona musica, quella di Elton John con Sad Songs.

E questo è molto importante, avviene in tutto il mondo. La ricerca scientifica viene finanziata dai governi, dalle istituzioni pubbliche, dalle industrie, quando si tratta di malattie che hanno molta diffusione, e quindi l'industria ha un interesse a investire in ricerca per trovare nuovi farmaci, nuove soluzioni diagnostiche. Quando si parla invece delle situazioni in cui i pazienti

0: Il climb che avete scelto per la campagna del 5 per 1000 è molto intuitivo, si capisce bene, è proprio questo messaggio, il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere.
1: Esatto. Abbiamo condensato in questo messaggio per invitare i contribuenti italiani a destinare il proprio 5 per 1000 all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, proprio per ricordare quest'ultimo aspetto che abbiamo sottolineato insieme. I bambini crescendo rappresentano il futuro non solo di se stessi, della propria famiglia, la serenità di una famiglia, ma anche e soprattutto il futuro di una comunità. E questo è ancora più forte ed evidente in un paese come l'Italia che sta vivendo il cosiddetto inverno demografico, cioè nascono sempre meno bambini, ma questa comunità si sosterrà in futuro se ci saranno più adulti e soprattutto sani.
0: Certo, assolutamente. Io invito chi ci sta seguendo ad andare sul sito ospedalebambinogesù.it, dove potete prendere tutte le informazioni del caso per decidere di donare il vostro 5 per 1000 al bambino Gesù e quindi dare una chance in più, dico io, alla ricerca pediatrica.
1: Beh, questo è un messaggio che noi rivolgiamo ovviamente a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando e credo che sarà un messaggio ancora più forte ed evidente per i tanti cittadini di Roma e del Lazio, quasi nessuno dei quali può dire di non avere mai visto il bambino Gesù nella propria vita, o da bambino o da genitore o da nonno. Quindi diciamo abbiamo tutti un debito nei confronti di questo straordinario ospedale che è stato classificato da una rivista americana che si chiama Newsweek il primo d'Europa e il sesto del mondo, quindi anche un luogo con una importante reputazione medica e scientifica. Quindi ci sono tante buone ragioni per destinare il nostro 5 per 1000 al nostro ospedale.
0: E per vederlo crescere. Grazie infinite per questa chiacchierata. Le auguro ovviamente non solo un buon fine settimana, ma soprattutto buon lavoro.
1: Grazie di cuore a voi.

novità su Imbru 2000, antipatico di Youssef, My Drama. E allora, non è un dramma, ma è una bella notizia quella che ci riporta a 153 anni fa. Era il 20 maggio, ma del 1873, quando ufficialmente venivano brevettati i capi, forse che vengono più usati in tutto il mondo, i pantaloni più usati, ovvero i blue jeans. Levi Strauss e Jacob Davis, tra l'altro li indosso anche oggi, i blue jeans. Quindi fedeli compagni di viaggio nella vita, i jeans non conoscono distinzione.

di età e di circostanze davvero classici, o scambiati, strappati, o bucherellati, stretti o a zampa d'elefante, con i bottoni o con la zip, insomma non tramontano mai, resistono a tutte le mode. Nella storia dei pantaloni più amati in assoluto c'è l'incontro della tradizione tessile del nostro paese e il senso d'avventura di questi pionieri del West America. Nella seconda metà dell'Ottocento aumentò maggiormente l'immigrazione dalla vecchia Europa verso gli Stati Uniti, per l'appunto, soprattutto per l'inizio di quel fenomeno che va sotto il nome di corsa all'oro e che trovò nella California il suo principale teatro, un luogo, un destino cui andò incontro anche la famiglia Strauss, che con i due figli maggiori gestiva una merceria a New York. E il terzo genito, Leb, dopo aver cambiato il suo nome nel più familiare Levi, preferì andare a lavorare nel ranch di uno zio in Kentucky, e qui cominciò a farsi un'idea appunto dei limiti dell'abbigliamento utilizzato nei lavori manuali, che decise di portare avanti come occasione a livello imprenditoriale, facendosi anche egli catturare dai richiami delle miniere d'oro della California. Quindi più che il metallo prezioso gli interessavano praticamente le esigenze dei minatori in termini anche di comodità, di indumenti adatti al loro specifico lavoro. E fu così che nel 1866 fondò la mitica Levi Strauss & Co. e aprì in Battery Street questa rivendita di stoffe, abiti estivali da lavoro, che oggi è la sede legale proprio della compagnia, a cui affiancò l'attività di ambulante presso le miniere, dove vendeva tra gli altri un particolare indumento noto più tardi con il nome appunto di salopette. E per questo e gli altri pantaloni utilizzava il denim, praticamente questa pesante stoffa di colore blu che prende nome da una città di tessitori della Provenza, successivamente ribattezzata appunto in questo modo denim. Un tessuto simile veniva prodotto nel nostro paese, usato per i pantaloni dei marinai genovesi all'epoca, chiamati per questo jeans da Gini, termine inglese che indica la città di Genova. Con quest'ultimo nome iniziò nel 1870 questa produzione in serie di pantaloni da lavoro, affidandosi a questa rete di cucitrice. Presto si rese conto anche dell'estrema fragilità dei suoi capi, che cedevano soprattutto all'altezza delle tasche. E uno di questi modelli finì per caso proprio tra le mani di Jacob Davis, un sarto che si trovò a doverli riparare per un signore di considerevole stazza. Gli venne l'intuizione poi di rinforzarli, e da qui l'aggiunta dei giunti di metallo anche all'attaccatura delle tasche in altri punti critici del pantalone, constatando che in questo modo il pantalone diventava più resistente. Questa è la storia dei jeans, dei capi ovviamente in jeans, i più venduti nel mondo in assoluto, soprattutto i pantaloni. Il sound estivo arriva, quello di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Gianfranco Gallo, che si è reso protagonista di una bella impresa, una lunga traversata in bicicletta attraverso l'Italia dedicata proprio alla sensibilizzazione sull'oncologia pediatrica. Sono tante le iniziative che Io Domani, fondata nell'84, offre ed è attiva da quattro decenni in questo reparto dell'Umberto I, un impegno che punta soprattutto al sostegno psicologico delle famiglie coinvolte in questo percorso della malattia dei più piccoli. Questo è Replay fino alle 14 insieme. Naturalmente l'invito è quello di scaricare la nostra app, di portarci sempre con voi in ogni luogo e per riascoltare ad esempio i contenuti di oggi, ma anche quelli che arriveranno nei prossimi giorni, che ci potete anche richiedere attraverso la mail che è diretta@radioinblu.it. Oggi abbiamo parlato dell'impegno fondamentale del Bambino Gesù, ma ci sono tanti tanti davvero contenuti da riscoprire nella nostra direi immensa programmazione. Quindi scaricate l'app gratuitamente, andate sullo store Play 2000 oppure andate sul sito direttamente play2000.it per riscoprire tutto quello che volete riascoltare, che vi piace di più, anche l'ultima edizione del GR delle news qui su Inblu 2000. E grazie al nostro portentoso Daniele Caruso in regia, vedi portentoso oggi, riascoltiamo questo successo degli anni 80 di Pretenders.

Invece di parole ne abbiamo usate tanto, non sprecate, perché nulla va sprecato, neanche i nostri podcast in riascolto all'interno di Replay. Niccolò Contucci, ospite del magazine in Blu 2000 del weekend, riascoltato oggi per parlarci di Fondazione Bambino Gesù. Grazie a tutti voi per averci seguito anche attraverso lo streaming della rete su play2000.it, anche dall'app play2000, scaricatela mi raccomando, per seguirci davvero in ogni luogo e anche riscoprire tutti i nostri contenuti, anche quelli che poi recuperiamo durante l'arco della settimana. Grazie a Daniele Caruso in regia, ma lo ritroveremo tra pochissimo insieme.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine più che mai. Così la Premier Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro indiano Modi, oggi in visita a Roma, specificando che l'interscambio fra i due paesi salirà a 20 miliardi entro il 2029. In crescita la collaborazione nei settori di sicurezza e difesa, ha affermato il premier indiano. Incontro in Cina tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione al termine del vertice, Cina e Russia attaccano Trump, condannando gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. Si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Recuperata nella grotta anche l'attrezzatura che i tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale ora è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale, così Papa Leone nell'udienza di questa mattina.
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese, e con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
2: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
3: Da Roma, Rita Salerno.
1: Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia, condannato al termine del giudizio abbreviato a 10 mesi per omissione di soccorso. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano sul grave ferimento di Davide Cavallo, 22 anni, lo scorso 12 ottobre, dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Come, una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare permanente. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5 per 1000.

0: www.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio!
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.
8: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: 5 minuti dopo le 2 del pomeriggio, sempre a quest'ora, secondo più secondo meno, partiamo noi delle classifiche. Qui su Blu 2000 lo spazio dedicato alla musica, ma anche ai libri e al cinema che durante la settimana vi accompagnano. Ieri abbiamo fatto una puntata dedicata proprio a loro, ai libri e soprattutto ai nostri compagni di viaggio, oppure tratto casa-lavoro con i libri che più vi piacciono, li avete anche commentati, anche il cinema. E ritroviamo oggi, che è mercoledì 20 maggio, l'appuntamento con la doppia classifica, in questo caso con gli artisti internazionali. Quindi nella prima mezz'ora la Billboard Hot 100, come dicono quelli bravi, oppure la Hot 100 normalmente, se più vi piace, che ci porta oltreoceano per vedere quali sono le 25 posizioni di classifica questa settimana, alternate nella seconda parte agli internazionali in Italia, che può sembrare il titolo di una partita di calcio, ma in realtà non lo è. Parliamo degli artisti che sono i più ascoltati a livello di canzoni straniere proprio in radio nel nostro paese. Iniziamo dalla numero 25, Zara Larsson, Midnight Sun, in discesa, mentre al numero 24 scende nella classifica di Billboard questa di Dominic Fike. I can't.

Il picco massimo questa canzone nella classifica di Billboard l'ha avuto alla numero 16 da 14 settimane di permanenza, 24 la numero 24 per l'appunto la posizione di questa settimana, in discesa Dominic Fike, giovanissimo e molto talentuoso, con la sua Baby Doll appena ascoltata nelle classifiche di questo mercoledì pomeriggio, augurandovi buona musica anche per quanto riguarda gli artisti internazionali di oggi. Noah Kahan, sicuramente lo conosciamo, numero 23 questa settimana in discesa, nato e cresciuto a Stratford in una famiglia insomma aveva già la passione per la musica, e la passione l'ha scoperta già durante l'infanzia, iniziando a scrivere le sue prime canzoni all'età di 8 anni. Ha iniziato a caricare, come si fa di solito, le prime canzoni anche sulle piattaforme come YouTube durante l'adolescenza, iniziando presto ad attirare le attenzioni, venendo notato ad esempio dall'autore Dan Wilson. Da lì nel 2018 ha pubblicato il suo EP d'esordio Art Somebody, che include anche la collaborazione con Julia Michaels, e poi nel 2021 ha pubblicato il suo secondo album I Was I Am, a cui sono seguiti un secondo tour. Storia recente invece The Great Divide, che è il presente di quest'anno, nuovo album, il quarto della sua carriera, pubblicato lo scorso 24 aprile, in cui è contenuta anche questa title track che troviamo in discesa al numero 23 questa settimana, c'è Noah Kahan.

tra pop, folk e country, che ha occupato anche la nostra chart personale di Blu 2000, che scaleremo domani, vi anticipo già questa cosa. Noah Kahan, protagonista invece della Billboard 800 questa settimana, in discesa la numero 23 con The Great Divide, la numero 22 in salita Luke Combs con Be By You, la numero 21 ritornano alla grande i brani di Michael Jackson, visto il grande successo sul film della sua vita, per l'appunto il biopic. Ne parleremo tra poco anche con un altro singolo, la canzone in questione alla 21 in salita è Human Nature, mentre alla numero 20 c'è Stella Letty con Boston. La numero 19 è occupata da un altro talento internazionale che insomma occupa questa chart stabilmente con questa canzone da 14 settimane, e diciamo che la posizione 19 è stata la più alta per quanto riguarda questo singolo. Sentite la Homebreaker, lui è Sombra.

la chat di Billboard questa settimana, appena ascoltato Sombre, inserita alla 19 con la sua Unbreaker. Saliamo al numero 18, dove sale il penultimo singolo ormai di Taylor Swift, perché è uscito anche Elizabeth Taylor, che non compare però nei primi 25. Quindi riascoltiamo volentieri questa canzone, 32 settimane di permanenza per lei con Opalite.

soprattutto dei teenagers di tutto il mondo, Taylor Swift e la sua Palette, numero 18 in salita nella Billboard Hot 100, classifica che stiamo scalando insieme a voi. Alla 17 scende Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, e alla 16 questa settimana perde posizioni anche il nuovo di Justin Bieber, si intitola Daisy, se lo troviamo in discesa.

Ve l'abbiamo raccontato anche la scorsa settimana, lui è stato il più pagato praticamente all'interno del Coachella, questo grande concerto che ogni anno riunisce i grandi della musica. Justin Bieber, pur essendo ancora molto giovane, è stato appunto l'artista più pagato in assoluto. Numero 16 questa settimana, in discesa la sua Daisies. Saliamo al numero 15. Parlavamo dell'effetto Michael, il biopic su Michael Jackson, abbiamo incontrato il singolo Human Natural al numero 21 in salita. Sale anche il classico dei classici che poi compone l'album di cui si parla in assoluto nel film, che è Thriller, che ritorna in testa alle classifiche e attesta come il film su Michael Jackson abbia rilanciato l'album nella classifica americana, dicendo molto anche dell'effetto del cinema sulla musica. Nella settimana, ad esempio, compresa fino al 7 maggio scorso, Thriller ha riconquistato il primo posto nella Billboard Top R&B Pop Album, totalizzando 62.000 unità equivalenti soltanto negli Stati Uniti d'America. Il successo del nuovo film biografico dedicato a Michael, non so se l'avete visto, è il film praticamente uno tra i film più visti al mondo in assoluto in questo periodo, ha generato questo impatto immediato e importante anche sul consumo della sua musica, riportando sotto i riflettori uno dei cataloghi più famosi della storia del pop mondiale, se non il più famoso in assoluto, l'album più venduto, che è appunto Thriller. E da qui ovviamente tantissimi successi contenuti all'interno, come la canzone che troviamo in salita nella Billboard 800, che è la mitica Billie Jean, anche questa con coreografie, scenografia ad hoc nel bellissimo film che vi consiglio se l'avete perso al cinema e ancora lì ad aspettarvi, La storia di Michael Jackson. Si tratta di quello che viene definito ormai effetto biopic, capace di spingere il pubblico verso la riscoperta appunto delle opere musicali anche da parte del pubblico più giovane, degli artisti raccontati sul grande schermo. Ed eccola qui, Billie Jean alla 15.

Scherzate, il grande Michael ci stava benissimo in questo pomeriggio di mercoledì grazie alla sua Billie Jean, numero 15 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 14, stabile Taylor Swift con l'ennesimo singolo, che poi è il primo che ha fatto da apripista al suo ultimo album, The Fate of Ophelia. Numero 13, scendono le Anthrax con Golden. Alla 12 in salita Pink Pantries con Stateside. Alla 11 Ella Langley, e la ritroveremo spesso anche in vetta, ve lo dico già, con Morgan Wallen in questo caso, per il singolo I Can't Love You Anymore. La numero 10 è occupata da Tame Impala in questo remix insieme a Ginny di Dracula, che ascolteremo tra poco nella seconda parte della chart insieme. Numero 10 stabile. Numero 9 c'è Kilani con Folded, mentre alla 8 sale Bruno Mars con La Romantica Risk It All. Alla 7 alterne fortune per questo nuovo singolo di Olivia Rodrigo, che un po' sale e un po' scende, come in questo caso dal titolo Drop Dead, e resiste contro ogni previsione dopo 65 settimane di permanenza la canzone di Alex Warren, Ordinary. Non l'ascoltiamo, non vi preoccupate, so di persone che ormai la sanno a memoria, quindi ascolteremo più avanti il nuovo singolo. Mentre ci soffermiamo alla numero 5, dove c'è il talento, la bella voce, la presenza di Olivia Dean, questa è So Easy to Fall in Love in salita.

presenza per lei in classifica con So Easy, appena ascoltata alla 5 in salita Olivia Dean, ma la ritroviamo anche al numero 3 in salita con Man I Need, il suo precedente singolo. Dicevamo, un'altra regina al femminile, ovviamente nella vetta della Billboard 800 questa settimana, occupa le prime due posizioni, parliamo di Ella Langley, al numero 2 con Be Her e al numero 1 con Choosing Texas. Ma noi ascoltiamo volentieri la posizione numero 4, occupata da Bruno Mars, che è il suo album The Romantic, dove ci sono belle ballate romantiche come Risky Toll, e anche questa canzone che ha fatto da apripista al suo progetto

tra le posizioni più alte della classifica di Billboard abbiamo incontrato prima Bruno Mars con il Just Might, con cui abbiamo chiuso la prima parte della chart di oggi. Seconda parte con le canzoni internazionali in Italia, quindi i brani internazionali più ascoltati. Al numero 20 c'era Tame Impala, per l'appunto, con Dracula in salita. Numero 19 in discesa, una canzone che abbiamo ascoltato prima di Sombra, però Unbreaker. La numero 18 in discesa anche per il nuovo singolo di Teddy Swims, questa superstar nominata ai Grammy, certificata diamante, che inaugura questa nuova era musicale anche con un nuovo stile, con il singolo Mr. Know It All, che è stato presentato, accompagnato anche da questa presentazione anche molto accattivante attraverso i social, per un brano che Teddy Swims ha definito apparentemente spensierato, ma che affronta il dolore anche sentimentale che ha preceduto poi l'attesissima esibizione che lo ha visto protagonista anche lui al Coachella, un po' come il suo collega Justin Bieber. E quindi non ci resta che ascoltare e riascoltare questo brano molto bello, numero 18 questa settimana in discesa tra le canzoni internazionali più ascoltate questa settimana nel nostro paese. Ovviamente la nostra mail a vostra disposizione anche per farci sapere quali sono le vostre canzoni preferite, diretta @radioinblu.it, e lui è Teddy Swims.

autore della hit Lose Control, che spesso abbiamo ascoltato anche nella classifica di Billboard, ovvero Teddy Swims con la nuova Mr. Know It All, in discesa tra le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese, alla numero 18. Numero 17 salgono con questo nuovo progetto musicale il singolo di lancio In The Stars, arriverà anche Foreign Tongues, atteso per il 10 luglio l'album completo. Loro hanno detto, e parliamo dei Rolling Stones, abbiamo 14 brani fantastici, tra cui anche quello che andiamo ad ascoltare. Ma secondo altre indiscrezioni delle ultime ore, il leader Mick Jagger potrebbe interpretare un ruolo breve ma centrale per l'atmosfera di un film che si intitola Three Sisters, attualmente in lavorazione a Stromboli, dove insomma è stato avvistato appunto Mick Jagger, e c'è già un cast di tutto rispetto per questo film nuovo di Alicia Rohrwacher, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Saoirse Ronan, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Secondo i rumors che sembrano confermati da un post della stessa Rossellini, ci sarebbe anche nel cast Alba Rohrwacher, quindi rimane un po' tutto in famiglia. Ma adesso arriva un'altra notizia importante, appunto destinata a far impazzire tutti i cinefili, le rock star dell'ultimo minuto. Nel lungometraggio ci sarà anche Mick Jagger per un ruolo molto segreto, top secret, ma anche abbastanza breve, quindi insomma noi ci basta anche vederlo solo per due secondi, nella sua grande energia. E allora la canzone In The Stars, che è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, la riproponiamo volentieri, la incontriamo nella seconda parte della chart di oggi qui su In Blu 2000, numero 17 in salita. Loro sono i mitici, storici, instancabili Rolling Stones.

Nel vostro sonnacchioso pomeriggio magari vi state addormentando lì sulla scrivania in ufficio, i Rolling Stones vi hanno svegliato sicuramente con la loro In the Stars, in salita alla numero 17 nella classifica delle canzoni internazionali nel nostro paese, le più ascoltate. Numero 16 Temper City, in discesa Self Aware, mentre al numero 15 scende anche Bruno Mars con la sua I Just Might che abbiamo ascoltato prima. Alla 14 in discesa anche Mick con Fabulous, alla 13 salgono i Maroon 5 con la nuova Heroin, mentre al numero 12 altra canzone ascoltata oggi, ovvero Light di Taylor Swift, in discesa. Numero 11 scendono anche loro, una bella coppia internazionale, loro sono Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

amici che ci scrivono a diretta a radioinblu.it. In questo pomeriggio salutiamo Sara, che apprezza molto la musica internazionale. Grazie Sara, buon pomeriggio anche a te e buon pomeriggio anche a colui che sta orchestrando il tutto in regia, Daniele Caruso, che si sta facendo una cultura sulle canzoni internazionali oggi, tanto che mi ha confidato potrebbe abbandonare il suo cantante preferito, che è Vasco Rossi, per dedicarsi, non so, a tutta la discografia possibile, immaginabile.

di Miles Smith o di Niall Horan, oppure ancora di Alex Warren, che ascolteremo tra poco. Lui sì, sicuramente lo farà. E alla numero 11, la canzone appena ascoltata, Drive Safer, in discesa. Scende anche Olivia Rodrigo, anche nel nostro paese, con Drop Dead alla numero 10. Alla 9 è inserita il nuovo di Sombra dal titolo Potential, mentre alla 8 è in discesa di Bausa con Magnetic. Alla 7 scende anche Olivia Dean con So Easy, altra canzone ascoltata prima. Numero 6 con Another Talk to You, in posizione in netta risalita, mentre alla 5 stabile Bob Sinclair insieme a Kaiser, la loro I Can Wait. Lo abbiamo citato prima, il fenomeno Alex Warren con Ordinary ha fatto veramente un grande botto, un grande successo in tutto il mondo. Questa è la nuova, dal titolo Fever Dream, scende oggi alla numero 4 in Italia.

classifica degli internazionali in Italia, numero 4 in discesa, Fever Dream di Alex Warren, una bella coppia alla numero 3, Madonna e Sabrina Carpenter salgono con Bring Your Love, la coppia che conquista la vetta questa settimana in salita è quella formata da Lady Gaga alla numero 1 insieme alla giovanissima Daichi con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovvero la canzone Runaway, e lui perde la vetta ma rimane stabile in top 3. Chiudiamo la classifica di oggi con Harry Styles, questa è American Girls e grazie a

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane, i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce

0: Però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per

Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne, la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio, bentrovati nel giorno in cui i pantaloni jeans, entravano nella storia. 20 maggio 1873, la data del brevetto dei rivetti, anche se poi la data in sé è marginale, cioè la forza vera e la capacità di quei pantaloni di trasformarsi, perché nascevano come strumento, no? Diventano un simbolo nel tempo e poi un linguaggio addirittura, con ogni epoca che li ha adattati alle esigenze dei tempi. Insomma, parliamo di un capo democratico, forse il più universale, il più banale anche della terra, i jeans, no? Ma se potessimo riavvolgere il nastro del tempo, scopriremmo che quel tessuto blu che portiamo con tanta disinvoltura è una mappa geopolitica cucita attraverso i secoli, perché tra l'altro, prima di diventare il simbolo del sogno americano, no? I jeans erano una cosa europea. Bisogna andare a Genova, nel 400, dove i marinai usavano questa tela di cotone, di fustagno, insomma, molto robusta, per coprire le merci sulle navi, e ci facevano pure, con i ritagli, i pantaloni da lavoro. Una tela tinta con l'indaco, e gli inglesi che compravano questo tessuto lo chiamavano Blue di Jane, cioè il blu di Genova, no? Senti il suono, Blue di Jane, cioè diventa foneticamente jeans, capito? Sta lì dietro l'angolo proprio. Nel frattempo, in Francia, a Nîmes, i tessitori cercavano di copiare quel materiale di Genova senza riuscirci, ma si erano trovati per le mani un altro tipo di tela altrettanto resistente, no? Ordito blu e trama bianca, il tessuto denim. Ed ecco a voi, cioè, il denim, capito? Che è l'altro modo con cui si chiamano i jeans. Ed è un paradosso interessante, perché in Europa c'avevamo i colori, c'avevamo i fili, c'avevamo i nomi, però mancava la scintilla, che sarebbe arrivata dall'America della febbre dell'oro. San Francisco, seconda metà dell'Ottocento, c'è questo immigrato europeo di origine bavarese, no? Loeb Strauss, che per farsi capire meglio si faceva chiamare Levi, che vende tessuti ai minatori. E un giorno gli si presenta un sarto di lì, insomma, si chiamava Jacob Davis, con un problema da risolvere, perché i minatori e i cowboy, che erano i clienti principali, si lamentavano di quelle tasche dei pantaloni troppo delicate, no? Si strappavano sotto il peso delle pietre, degli attrezzi da lavoro messi in tasca. Ed ecco l'intuizione folle nella sua semplicità, cioè rinforzare i punti critici, gli angoli delle tasche, la base proprio della patta dei pantaloni, con questi rivetti di rame, quelli che si usavano per le cinghie dei cavalli, capito? Lui però, questo Jacob Davis, non c'ha i soldi che servono per registrare il brevetto, e quindi chiede di fare a metà al signor Levi Strauss. 20 maggio 1873, quel giorno nasce ufficialmente il Waist Overall, codice 501. Non si chiamano ancora jeans, no? Cioè, Waist Overall si può tradurre come salopette, insomma. È un pezzo di ferrovia e di miniera, cioè trasformato in un pantalone, capito? Un oggetto pratico, rozzo, anche un po' disprezzato dalle classi borghesi, cioè non l'invenzione di una cosa un capo completamente nuovo, un taglio completamente nuovo, cioè semplicemente avevano preso i pantaloni tradizionali da lavoro e li avevano modificati, ottimizzati, no? Rinforzati. Eppure siamo qui a parlarne ancora oggi, anche perché in fondo il segreto dei jeans è quella capacità di andare oltre, no? L'origine dal lavoro, da strumento di fatica, quel pantalone è diventato un manifesto proprio di ribellione. Negli anni 30 Hollywood inizia a mitizzare l'epopea, i West, no? Quei film sui cowboy, ma la vera esplosione è culturale, è generazionale, con gli anni 50, James Dean di Gioventù Bruciata, Marlon Brando sulla moto, cioè il

0: jeans smette di essere una cosa per lavorare nei campi e inizia proprio a essere un simbolo di una generazione che rifiuta le regole. Cioè, addirittura nelle scuole americane li avevano vietati i jeans perché troppo provocatori, troppo proletari, troppo associati alla delinquenza giovanile. E quando una cosa la vieti ai ragazzi, cioè, diventa automaticamente immortale. Poi gli anni 60, gli anni 70 pure sono diventati i jeans l'uniforme del pacifismo, della controcultura hippie, della lotta per i diritti civili. È il tessuto della parità, perché lo portano gli uomini, le donne. È un tessuto che abbatte le barriere di classe. Marilyn Monroe, vestita di jeans sul set, no? E lì sdogana anche la sensualità di quel tessuto. Poi l'ultimo grande colpo di scena è degli anni 80, gli stilisti dell'alta moda, no? Penso, che ne so, Fiorucci, Calvin Klein, che intuiscono che quella tela grezza può diventare proprio un feticcio di lusso. E quindi i jeans si affacciano alle passerelle di Parigi, di Milano, vengono strappati di proposito, vengono scoloriti con la pietra pomice, vengono lavati chimicamente. Oggi quel brevetto del 20 maggio, un secolo e mezzo fa, grosso modo, un pezzo di tela nato tra i vicoli di Genova, che è stato poi raffinato, sistemato, ottimizzato in Francia, è stato corazzato con i rivetti di rame in California e poi metabolizzato dal cinema. In un cambiamento continuo che non è mai finito, cioè non sono soltanto pantaloni, è forse l'unico pezzo del nostro armadio che più invecchia, più si logora, no? Più si strappa, più diventa lo specchio di noi che lo indossiamo. Una seconda pelle globale, insomma, nata per resistere alla terra, alla fatica, e ha finito proprio per conquistare il mondo intero. Anniversari strampalati di quelli che piacciono soltanto a noi, insomma. Con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blue 2000. Oggi partiamo da Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: sognare insieme a te.
1: 2 agosto dal vivo Eugenio in Via di Gioia, una grande festa, insomma, per tutta l'estate, vi rimando al web per tutti i dettagli. Era Baciamoci nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti con l'America e volevo continuare con quel riferimento perché ogni anno la Library of Congress degli Stati Uniti seleziona

Diciamo quelle registrazioni che sono considerate tesori degni di essere conservati per sempre, in base al loro impatto nella storia della musica. Stavolta sono entrate nell'ultima infornata tipo Beyoncé, Taylor Swift, tra queste registrazioni, diciamo, di particolare rilevanza culturale, storica e estetica per la cultura americana. E trovo sia un evento molto interessante anche per mettere a fuoco l'idea che l'arte è cultura. In tutto e per tutto, anche se magari lì per lì sembrano soltanto canzonette, no? E stavo guardando che da noi, in Italia, i bravi gli americani, ma noi qui non esiste un'unica entità che replichi l'esatto meccanismo di questo National Recording Registry americano, e non credo che sia un problema selezionare ogni anno 25 canzoni, 25 registrazioni da conservare, no? Però ci sono diverse istituzioni che fanno qualcosa di simile. L'equivalente più vicino, per prestigio, per missione, è il lavoro dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, acronimo ICBSA, che raccoglie l'eredità storica della Discoteca di Stato, tra l'altro. È l'istituzione di riferimento per la conservazione del patrimonio audio italiano e gestisce il deposito legale di ogni supporto, diciamo, audiovisivo pubblicato qui da noi. Come la Library of Congress, questo ICBSA ha il compito di preservare la memoria sonora, dalle prime incisioni sul cilindro di cera fino ai file digitali di oggi. Poi c'è il Portale della Canzone Italiana, inaugurato proprio dal Ministero della Cultura. È un archivio digitale enorme che funziona come una vetrina storica che raccoglie più di un secolo di musica italiana, diciamo dal 1900 al 2000 rotti, insomma, catalogata per decenni, per generi, per autori. È il tentativo più concreto di creare un catalogo audio nazionale che sia accessibile a tutti, però ci sono, come dire, dei vincoli per cui, per esempio, provate a cercare Lucio Battisti, cioè, e non è venuto fuori niente. Mi sembra un esempio concreto, ecco, dell'Italia della burocrazia. Lucio Battisti, cioè, adesso capisco che magari, ma neanche si può dire che sia un cantante da boomer, no? Che conoscono soltanto i 5-6. Lucio Battisti, esiste nella musica italiana un prima e un dopo Lucio Battisti. Come Lucio Battisti in questo portale non c'è. Comunque, se volete curiosare, cercare artisti e cose, vi rimando al web canzoneitaliana.it, il portale della canzone italiana inaugurato dal Ministero della Cultura. Di musica e dintorni, vedi che c'entra sempre pure la tecnologia. Questo è il pomeriggio di Blue 2000. Ora con i Bon Jovi.

0: Unica data italiana, 27 aprile dell'anno prossimo, che può sembrare lontanissimo, ma poi se vai a guardare praticamente dietro l'angolo, Olivia Rodrigo a Milano, neanche lo dico. Biglietti non ne sto vedendo, in realtà c'è soltanto il pacchetto con la Cina da 446 euro, pacchetto diciamo con ingresso all'hospitality eccetera 350 euro, anche andare a un concerto sta diventando evidentemente un lusso, ma insomma, questo è un tema insomma che aprirebbe una serie di, una matriosca veramente di parentesi. Le parole di Blue 2000, senza polemiche, Mumford & Sons con Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

si è celebrato il cinquantennale di Rimmel, Francesco De Gregori per quest'anno torna con Perfette Sconosciute, due piccole residency ad ottobre, dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, con tutte le canzoni, diciamo, beside, quelle un pochino più intime, meno conosciuti, ma che evidentemente hanno bellissime storie da raccontare. Le parole di Blu 2000, ora con Prince.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: chiedetegli di fare una foto, perché lui vi risponde quasi in malo modo, insomma, rifiutandosi, no? Quell'effetto di scimmietta, capito? A pagamento per fare le fotografie. L'ha raccontato lui in uno dei podcast in cui racconta i fatti legati anche al disco nuovo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Home to Us di Paul McCartney con Ringo Starr, disco in blu 2000 della settimana.
1: Oggi è un giorno nuovo che se mi passi accanto porti via anche il dolore.

canzone che dà il titolo a un disco intero e accompagnava poi anche la partecipazione di Cristiano De André al Festival di Sanremo. Indietro all'anno 2003 aveva fatto dodicesimo assoluto dietro a Nino D'Angelo nell'anno in cui vinceva Alexa, ma questa è un'altra storia. Le parole di In Blue 2000, ora con Zayn.

perso un pochino di vista James Blunt, ma forse perché lui semplicemente ha deciso di ritirarsi a casa sua, ha scelto Ibiza come destinazione del cuore, è lì che ci ha registrato gli ultimi album ed è da lì che arrivano un sacco di foto con lui al mare che fanno pensare a tutto tranne che a stare qui, che tra poco arriva anche l'informazione con l'ultima dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, ma ci arriviamo passando da Smoke City.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio

0: che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convoca l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia, il modo con cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier israeliano Netanyahu in un comunicato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro indiano Narendra Modi oggi a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati oggi gli ultimi due corpi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriello Denino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre del 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale ed era pronto ad agire. Condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ad anni di Davide Cavallo, studente milanese 22enne, rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il 22enne riportò una lesione permanente. La vittima in aula prima della condanna ha abbracciato gli imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.

me la rischio, rischio tutto per te. Una canzone d'amore, alla maniera di Bruno Mars, era Risk It All. Siamo ripartiti, 16:07 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo a mercoledì, insomma tutto va bene. Sì, se non fosse che puntuale come le allergie di primavera arrivano le truffe, no? Agenzia delle Entrate adesso, è il nuovo phishing. Ogni anno cambia il pretesto, è un rimborso IVA, un rimborso IRPEF, un 730 precompilato, però il meccanismo è sempre lo stesso, un grande classico del cybercrimine che non ha bisogno di remake, ma perché funziona veramente troppo bene per cambiare qualcosa, no? Copione è semplice e al limite della banalità. Siamo nel pieno, come dire, della stagione fiscale, le persone sono distratte, aspettano la primavera, insomma aspettano l'estate, aspettano le vacanze. Poi diciamo pure, no? Non so voi, però per me dichiarazioni di redditi non sono mai state un argomento così interessante, no? Così affascinante. Cioè è facile perdersi tra coefficienti, scadenze, mutui, moduli, ricevute, no? E proprio per questi motivi alla fine diventa il momento perfetto per far passare così nella casella delle poste una mail che sembra ufficiale, col logo, coi colori giusti, col tono istituzionale e soprattutto che ti racconta di un rimborso fiscale. Ovviamente è una cosa inesistente, no? Però fa leva su una debolezza molto umana, cioè la speranza di recuperare qualche soldo senza troppi sbattimenti. Insomma, il meccanismo poi è sempre quello, no? L'utente riceve un messaggio che sembra autentico, clicca sul link e si ritrova su questo sito che imita alla perfezione il portale dell'Agenzia delle Entrate. È un clone costruito anche, cioè, con una certa facilità, non serve neanche essere più tanto esperti, no? Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le cose di internet sa clonare un sito, no? Clone di sito internet, site spoofing, insomma i nomi cambiano, però il risultato è lo stesso. Una copia molto difficile da distinguere dall'originale, credibile sicuramente, abbastanza da convincere l'utente a mettere dentro i dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, credenziali bancarie, addirittura i dati della carta, no? E a quel punto il danno è fatto. Cioè non solo stiamo regalando ai criminali informazioni preziose,

ma si apre la porta a un effetto domino proprio, altre truffe, altre sottrazioni, addirittura la possibilità che venga clonata l'identità digitale della vittima, e tutto per un rimborso che non esiste. La cosa paradossale è che basterebbe, ma veramente, un attimo di lucidità, contare fino a tre per smontare tutta sta messa in scena, no? Perché da quando in qua l'Agenzia delle Entrate chiede delle coordinate bancarie via mail? Da quando in qua l'Agenzia delle Entrate ti manda un link per avviare una procedura di rimborso? Cioè, non ci sono proprio motivi per chiedere poi il numero di carta di credito, cioè figuriamoci, zero proprio, nessuno. Eppure, quando quel messaggio arriva nel momento giusto o nel momento sbagliato, insomma dipende dal punto di vista, l'urgenza costruita dai truffatori fa il resto, no? Perché poi è quello, anche il tempismo, subito, rimborso in scadenza, ultima possibilità. È la psicologia dell'allarme, è la stessa che usano per esempio per i pacchi da ritirare, no? Conto corrente bloccato, elettricità che ti stiamo staccando la corrente. Cioè, la verità è che queste truffe non funzionano perché sono geniali, ma perché sono calibrate sul ritmo della nostra vita, veloce, digitale, distratta e sempre un po' troppo fiduciosa, no? E allora, come fosse una voce fuori campo, ecco, potremmo così ricordare la cosa semplice, cioè, se un rimborso sembra troppo bello per essere vero, allora sì, 90%, 99% non è vero. Prima di cliccare, meglio fare un salto sul sito ufficiale, che ne so, dell'Agenzia delle Entrate in questo caso, ma di qualunque altro evento, accadimento, eccetera, eccetera. Ci vuole un minuto, molto meno del tempo che servirà poi per recuperare un'identità digitale che sia finita, insomma, nelle mani sbagliate, perché poi alla fine la cosa chiara, ed è per questo che ci torniamo spesso e volentieri, che siamo noi l'anello debole della catena della sicurezza informatica, perché clicchiamo dove non avremmo dovuto, insomma. Il phishing non è un problema tecnologico, dall'inglese to fish, no? Pescare, perché tanto prima o poi qualcuno che ha bocca si trova. Il phishing è un problema di attenzione proprio. I criminali semplicemente fanno il loro mestiere e devono cercare di inventarsene sempre una in più. Sta a noi rendergliela almeno un minimo, dico un minimo, complicata. Via, le parole di In Blue 2000.

che è l'effetto che ti fa muovere il piede o la testa. Con i Maroon 5, Heroin, nel pomeriggio di In Blue 2000, unica data italiana 25 giugno prossimo, nemmeno lo dico, a Milano.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare della città dei laghi, questa rete tra Como, Varese e Canton Ticino che vorrebbe diciamo così promuovere tutto quello che c'è. Facendo rete ovviamente le cose hanno più rilievo sicuramente e ci si può aiutare. Oggi parliamo della città dei laghi, Antonio, perché? Perché partecipano i giovani a un concorso.
2: Sì, come ben dici Federica, diamo ancora uno sguardo di attenzione nei confronti delle giovani generazioni, i ragazzi delle scuole appunto del Comasco, del Varesotto, del Canton Ticino, che hanno realizzato o stanno realizzando proprio in queste settimane dei progetti per rendere più attrattivo questo territorio, ma soprattutto per far meglio vivere gli abitanti appunto delle singole località. Sono tante le idee che sono state sviluppate dai ragazzi, è stato messo in piedi un concorso che evidentemente ha riscosso forte attenzione. Ti posso dire, perché ho dato uno sguardo appunto ad alcuni di questi progetti, che ci sono delle idee, delle progettualità veramente, veramente interessanti. Penso per esempio a una sorta di trilagon, lo chiamano così i ragazzi, sì. Ovvero un triathlon, lo sapete, è una disciplina che mette insieme il nuoto, la corsa e la bicicletta, che appunto riunirebbe tutte queste città e insieme le valorizzerebbe sul piano turistico.
1: E allora sentiamo ai vostri microfoni Marco Tausel, che è l'organizzatore di questo concorso.
3: Cerchiamo di dargli una possibilità di creare, di unire delle competenze territoriali, tecnologiche e sociali all'interno di un progetto in cui si sono impegnate un totale di 6 scuole. Una quantità di studenti distribuita sui 3 territori che è veramente ampia. L'obiettivo è quello di incuriosirli e strumentarli, quindi alla fine di questo progetto che ci siano dei ragazzi con delle maggiori competenze nei vari ambiti. Ecco, tenete conto che si parla sia di ambiti tecnologici, quindi ci sono delle classi che hanno sviluppato progetti legati all'uso di sistemi distribuiti di intelligenza artificiale, di automazione, quindi smart device e cose del genere, altri che hanno invece messo in evidenza più di aspetti di comunicazione, quindi dai vecchi mestieri all'uso delle mani per attività di tipo artigianale, ma tutte con una prospettiva transfrontaliera e di evoluzione anche di quei mestieri e di quelle professioni che sono più tradizionali.
1: Ecco, abbiamo usato più volte il termine transfrontaliero, un'entità transfrontaliera. Lui adesso ha riusato questo termine perché stiamo ovviamente parlando della frontiera tra Italia e Svizzera. Cos'è che rende un po' unica questa zona, Antonio?
2: Ma io credo che uno degli elementi caratterizzanti sia l'imprenditorialità. È un territorio dove c'è una fortissima densità di imprese,

0: E tra l'altro è un territorio che ha una bellezza ambientale peculiare, perché siamo la terra dei laghi per l'appunto. Ci sono da una parte il Lago Maggiore, dall'altra parte il Lago di Como, c'è cioè il Lago Ceresio che unisce le due frontiere. Insomma, è un territorio dove accanto ad una diffusa capacità di creare aziende, penso soltanto alla provincia di Varese dove abbiamo circa 50 imprese per chilometro quadrato, per fare un raffronto la Lombardia ne ha 34 e l'Italia nel suo complesso ne ha 17, sono piccole imprese e quindi c'è questo sforzo di creare appunto un'economia che nonostante tutte le difficoltà riesca ancora a garantire delle opportunità. L'obiettivo è appunto quello di continuare a permettere ai nostri giovani di rimanere qui per lavorare, per far crescere le nostre città e non doversi allontanare come troppo spesso succede ai nostri ragazzi.
1: E allora sentiamolo ancora, Tausel.
2: Una smart city nell'accezione classica è rendere intelligente una città, quindi un ambiente urbano. Nell'accezione di questo concorso, che si chiama la città intelligente dei laghi, quindi una diversa struttura, si intende un'attività, un'idea di avere una città intelligente dei laghi distribuita sul territorio dell'area del Varesotto, del Comasco e del Ticino. Quindi è una città dei laghi distribuita, non concentrata.
1: Eccoci, insomma, un bel progetto, un bel concorso, un territorio particolare proprio perché ci sono due paesi che confinano e che si possono e che possono anche collaborare.
0: Scusami Margherita, appunto Federica, paese che non sempre, lo evidenziano anche le vicende degli ultimi mesi, sanno dialogare. Ecco, lo sforzo invece è quello di farlo dialogare.
1: È questo che può essere importante. Grazie Antonio per essere stato con noi.
0: Grazie a te Federica e a tutti i nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi.
3: Ben trovata Federica.
1: Con te parliamo di imprese, però nel senso che ci sono imprese, quindi stiamo parlando del mondo del privato, che collaborano, possiamo dire così, adesso ci dirai meglio tu, con la cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è quella che finanzia i progetti nei paesi che una volta si diceva in via di sviluppo, poi paesi poveri e insomma abbiamo comunque capito paesi in difficoltà, a cui partecipa lo Stato col Ministero degli Esteri e le organizzazioni non governative. Perché parliamo del privato umbro, Daniele?
3: Sì, perché siamo abituati, Federica, solitamente a pensare che la cooperazione internazionale sia qualcosa che riguarda soprattutto il mondo del volontariato, le ONG, ma anche le agenzie governative, come tu dicevi. In realtà oggi sempre di più entra in gioco anche il mondo delle imprese ed è quello che sta emergendo proprio in Umbria grazie ad un modello un po' particolare, no? Che sta prendendo il via, cioè aziende, istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit che lavorano insieme per portare l'innovazione, le tecnologie, ma anche lo sviluppo sostenibile di cui si parla tanto in alcune zone, in alcune aree più fragili del mondo. Ed è questo quello che è venuto fuori nei giorni scorsi dalla partecipazione umbra a Codeway Expo, che è la manifestazione internazionale che si è svolta a Roma, alla Fiera di Roma, insomma, e che mette in contatto proprio imprese, organizzazioni internazionali e soggetti che sono impegnati appunto nella cooperazione allo sviluppo.
1: Daniele.
3: Sì,
1: no,
3: eccoci.
1: Dopo mi ridici, sentiamo un attimo perché poi ti devo chiedere una cosa, sentiamo un attimo Luca Ferrucci che è presidente di Sviluppo Umbria.
4: Le aree fragili di questo mondo sono cresciute parallelamente all'aumento delle guerre, della povertà, delle diseguaglianze, del cambiamento climatico. Ecco, noi pensiamo che internazionalizzarci in queste aree sia non solo una scelta etica, ma sia anche una scelta di opportunità economiche e sociali, ma le imprese non possono andare in questi mercati così complicati da sole, hanno bisogno del supporto delle istituzioni pubbliche e del supporto delle organizzazioni no profit che magari in questi contesti

0: sperando da decenni. L'Umbria, grazie a un pensiero laico e grazie anche a un pensiero di grande impegno del cattolicesimo sociale, è densa di organizzazioni no profit, e queste organizzazioni no profit sono i nostri migliori ambasciatori in queste aree fragili. Andare per esempio in alcune aree dell'Africa subsahariana significa avere bisogno di una reputazione, di una legittimazione, di una fiducia, costruire rapporti con le comunità locali. Ecco, questa cosa è l'essenza delle organizzazioni no profit.
1: Ecco, del no profit, ma noi parliamo del profit. Lui l'ha già accennato, Daniele, cosa vanno a fare le aziende profit in Africa subsahariana, per esempio. Da una parte loro praticamente si presentano con una veste, no, di imprese che seguono delle regole anche etico-sociali, dall'altra però vanno a investire, perché un'impresa privata non può andare a fare un acquedotto gratis.
2: Certo, sì, diciamo che sono tentativi di formulare un modello nuovo, se vogliamo, no? In Umbria ci sono tante imprese, anche nonostante la realtà molto piccola che è quella umbra, appunto, però ci sono imprese che operano nell'agricoltura innovativa di precisione, nella meccanica, nella formazione digitale, nell'intelligenza artificiale, fino a quello che è conosciuto un po' in tutto il mondo, cioè il cluster aerospaziale, dell'aerospazio, soprattutto nel Folignate. Ecco, quindi l'idea precisa è questa: fare business, sì, come diceva anche il presidente Ferrucci, ma sì, farlo in modo etico, cioè costruendo relazioni vere con le comunità locali, un po' come fanno le ONG e la cooperazione, diciamo, che viene dal mondo del volontariato, lavorare insieme a loro perché li conoscono da anni quei territori e quindi sanno anche interpretare i bisogni di quel territorio, non una colonizzazione commerciale dunque, ma uno sviluppo sostenibile.
1: Vedere cosa serve
2: insieme, esatto.
1: E quindi anche esportare le proprie capacità di impresa. Tu hai sentito anche il coordinatore appunto di questa Expo Codeway, che si chiama Vladimiro Boccali.
3: Codeway è una piattaforma che mette in relazione tutti quei soggetti che la legge 125 del 2014 ha individuato come attori possibili della cooperazione internazionale, e dunque ovviamente le istituzioni, l'aiuto pubblico allo sviluppo rappresentato dal Ministero, dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, alle regioni, ai comuni, e poi le organizzazioni della società civile, le organizzazioni non governative e il privato. In Umbria, come nel resto d'Italia, la piccola e media impresa ha un protagonismo eccezionale. Farli entrare all'interno di progetti di cooperazione è fondamentale, per cui dobbiamo creare delle opportunità di partnership. Perché dico che è fondamentale? Perché innanzitutto è un modo di fare impresa eticamente compatibile. È importante creare reti, perché non è semplice intervenire nei paesi target, cioè quelli che il Ministero individua come paesi obiettivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per cui è importante che le istituzioni, i privati, le organizzazioni non governative si mettano insieme.
1: È interessante questa formula, Daniele. Adesso non so da quanti anni avviene, però sarebbe interessante quando se ti capita sentire uno di questi imprenditori che sono andati in un paese, ovviamente di quelli destinatari degli aiuti allo sviluppo, Daniele.
2: Guarda, se vuoi, Federica, ti faccio subito un esempio, perché tra i casi, tra le buone prassi, come si dice, che sono state portate a Codeway, c'è quell'esempio dell'azienda umbra Team Dev, che è impegnata, tanto un'azienda di grande tecnologia e innovazione, ma è impegnata da un po' di tempo, da qualche anno, in Malawi, dove peraltro Perugia ha una lunga tradizione di cooperazione anche legata al mondo ecclesiale, no? L'associazione Amici del Malawi, all'interno di un progetto internazionale dedicato proprio alla salute femminile, alla prevenzione oncologica. Ecco, le tecnologie di questa azienda Team Dev e i sistemi anche, come dire, di geolocalizzazione vengono utilizzati per monitorare questi fenomeni sanitari. Si parla di Ebola, si parla ancora, no? Ogni tanto di virus, e supportano proprio grazie all'informatica e all'innovazione le decisioni delle autorità pubbliche
1: e questa
2: locali.
1: Questa è una grande cosa. E te lo chiedevo, adesso noi ci dobbiamo salutare, siamo lunghi. Se qualcuno vuole parlare con noi una volta di queste cose, qualcuno di questi imprenditori.
2: Perché no? Perché no?

0: lo possiamo fare.
1: Grazie Daniele. Noi andiamo velocemente in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federico, ma voi che ci segue.
1: Con te parliamo di mobilità sostenibile.

0: Per la maggior parte il trasporto su gomma è pubblico, anche se c'è una buona frequenza, ma per gli spostamenti la maggior parte delle persone usano l'auto privata.
1: L'automobile, quindi un carpooling. Tu hai intervistato il sindaco di Villa Cidro, Federico Sollai, sentiamolo.
2: Studiare soluzioni innovative di accessibilità, quindi trasporti, nelle aree a domanda debole, in questo caso aree come Villa Cidro. Quindi si è fatta tutta un'analisi del contesto, quindi dell'accessibilità, delle situazioni di criticità e delle carenze che ci sono nel potersi spostare e muovere sia all'interno di Villa Cidro e quindi collegando le zone rurali al paese, sia all'interno del paese che nei collegamenti Villa Cidro verso il territorio regionale. Fatta tutta questa analisi, individuati le criticità, gli obiettivi erano quelli di individuare delle soluzioni innovative che potessero in qualche modo agevolare o ridurre questo gap che esiste in questi territori. Ovviamente dovevamo studiare soluzioni che avessero un basso costo e che potessero massimizzare l'obiettivo. E tra le ipotesi e tra le soluzioni che erano state prospettate, quella dell'app JoJob ci sembrava quella che potesse rispettare questi requisiti e che potesse aiutare i cittadini villacidresi.
1: Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo spiegare un po' la collocazione di Villa Cidro.
0: Beh, parliamo di un comune che è una cinquantina di chilometri da Cagliari, che è una zona montuosa ed è collegata sicuramente con la strada statale, però per poter arrivare ad esempio alla prima stazione è un quarto d'ora. Ugualmente per poter arrivare in città ci sono i 50 chilometri. Da qui la necessità di dotare, per quanto è possibile, di mettere in comunicazione i tanti pendolari, perché c'è veramente un numero enorme di persone che vive a Villa Cidro e poi dopo lavora magari in città o nell'intercagliaritano. Spesso si viaggia in auto da solo e qui c'è un consumo dell'auto.
1: Questo succede ovunque, infatti questo sistema andrebbe adottato. È vero che la grande città magari è più complessa, però è anche vero che anche la grande città è fatta di quartieri, no? Di zone, non è perché noi andiamo in giro una persona in macchina. Tu praticamente, se fai una statistica, sarà il 98%.
0: Sì, ed è per quello questa app potrebbe mettere in comunicazione le persone per ridurre traffico, gli spostamenti, i costi. Tra le altre cose c'è un'incentivazione, cioè chi dà un passaggio a un tot, chi chiede un passaggio a un altro tot, parliamo di poche decine di centesimi, che messi insieme alla fine qualche euro entra e permette di ridurre i costi.
1: E certamente. Allora sentiamolo ancora il sindaco.
2: Intanto si fa comunità, perché tu inserisci persone che comunque fanno comunità. È una comunità che ha un obiettivo di ridurre l'inquinamento, perché poi quello è un obiettivo, ridurre l'inquinamento e quindi dare un contributo alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2, lavorando insieme con un gesto che è un gesto molto semplice e che non crea nessun problema. Ma dall'altro, gli effetti indiretti sono molteplici, ne cito alcuni. Se io riduco il numero delle auto per strada, ovviamente meno auto per strada, minore è la percentuale di rischio che avvengano degli incidenti,
3: certo.
2: Per intenderci, anche questo è un obiettivo: meno auto camminano nelle strade, meno si usurano le strade, meno consumo pneumatici. Insomma, è tutta una questione ambientale che ha degli effetti che si riverberano su diversi aspetti. E l'altro aspetto è quello di creare anche una comunità che inizia a condividere un obiettivo comune.
1: Senti, ancora non si sa però se funziona, è stato presentato adesso.
0: È stata presentata ieri, adesso
1: dopo però ce lo dirà.
0: Da attivare e verificare chi e come aderire.
1: Certo, poi c'è anche un cashback.
0: Sì, nel senso che c'è un rimborso di poche decine di euro per chi offre il passaggio e altrettanti per chi chiede di utilizzare il mezzo, in modo tale che non saranno cifre grandissime che ritornano in tasca, però è un'incentivazione a cercare di scegliere l'app.
1: Benissimo, vediamo adesso come andrà. Roberto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi. Il Territorio Parla torna domani.
4: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
8: In Blu 2000 News.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i 2 ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
10: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i 2 aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai 2 imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I 3 hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
9: Recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
11: Anche quest'estate il cinema italiano ed europeo costa meno, 3,50 € per i film italiani ed europei dal 19 giugno al 20 settembre. Per il 4º anno di fila torna l'iniziativa del Ministero della Cultura Cinema Revolution, l'iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo che l'anno scorso ha visto oltre 2 milioni di spettatori.

0: fidati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.

andare al cinema d'estate. È una bella iniziativa, anche perché i film italiani ed europei sono tanti, molto vari, molto diversi, e per esempio in questi giorni a Cannes se ne stanno vedendo parecchi. Ne parleremo perché è uno degli argomenti più importanti di cultura e spettacolo della settimana. Benvenuti a In Blue Social Club. Io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato appunto alla cultura e agli spettacoli. Iniziamo con Cannes tra pochissimo. Prima c'è il grandissimo Lucio Dalla con L'ultima luna.

L'ultima luna, Lucio Dalla. Allora, andiamo a Cannes. Ieri è stato presentato il film nuovo di Pedro Almodóvar e i critici sono abbastanza concordi nel parlarne piuttosto bene. In particolare, sapete che seguiamo Paolo Mereghetti del Corriere della Sera, il decano dei critici cinematografici, che scrive una bella recensione con un voto molto alto e scrive così: da qualche film a questa parte Almodóvar ha abbandonato lo stile barocco e fiammeggiante che lo aveva reso famoso a favore di una scelta minimalista ma anche meno spensierata. I suoi eroi e le sue eroine fanno i conti con il dolore, addirittura con la morte. La realtà ambientata in questo film è del 2024 e racconta di Raul, un regista che da 5 anni non riesce più a girare un film e che trova in quello che gli ha raccontato la sua segretaria lo spunto per scrivere una sceneggiatura che finalmente lo appassioni. La finzione, invece, è ambientata nel 2004 e il protagonista questa volta è una donna, regista, pubblicitaria, con due film di culto all'attivo. È lei che vediamo all'inizio del film, accompagnata in ospedale dal compagno per un mal di testa devastante e di cui scopriamo pian piano la storia, di come abbia fatto a trovare il suo compagno, di come abbia una sorella incapace di chiudere con un marito che la tradisce, di come decida di passare le feste di Natale a Lanzarote invitando l'amica per aiutarla a superare la morte del figlio in un incidente d'auto di cui lei si sente responsabile e di come anche lei, la protagonista di questa finzione, decida di rielaborare queste storie di dolore in una sceneggiatura, una sorta di matrioska, mi verrebbe da dire, uno dentro l'altro, ma poi viene in mente 8 e mezzo di Fellini proprio sul tema della mancanza di creatività di un regista. Anche Asghar Farhadi con Histoire Parallèle, sempre a Cannes quest'anno, racconta Mereghetti, giocava tra realtà e finzione ma si fermava alla pura enunciazione del tema. Almodóvar si mette invece in gioco apertamente con una sincerità che sfiora l'autolesionismo. Voto 3,5 stelle su 4, quindi quasi pieno, per Amarga Navidad di Almodóvar, secondo Mereghetti, quindi quasi un capolavoro.

Un altro film presentato in concorso è Il Minotauro, che si chiude con una coltre di nubi grigie impenetrabili. Non ci potrebbe essere immagine più significativa di questa per sintetizzare la Russia che ci ha appena raccontato il regista Andrei Sviagintsev, dove un rampante industriale dei trasporti si trova ad affrontare due problemi: l'ordine che arriva da Mosca di indicare i dipendenti della propria società da arruolare volontariamente, tra virgolette, per la guerra in Ucraina, il film ambientato nel 22, e poi la scoperta del tradimento della moglie. Per entrambi i problemi il protagonista trova la soluzione che gli sembra più adatta e che gli fa più comodo, quella dove il cinismo e l'egoismo vincono. Mai compiacente nel descrivere la corruzione della Russia di oggi, il regista si permette di raggelare i possibili spunti da melodramma, filmando anche le azioni più drammatiche con un occhio glaciale e distante. E nonostante un conciliante lieto fine, il mondo da cui i protagonisti se ne vanno per una vacanza lascia allo spettatore il ritratto di un paese che ha cancellato il suo passato, ma non ha neanche un futuro. 3 stelle su 5 per Minotauro di Sviagintsev, regista dissidente russo, secondo Mereghetti del Corriere della Sera. Questi film in concorso ieri, oggi invece altri due film. Dunque, da una parte la storia che è quella con la S maiuscola, protagonista di Notre Salut di Emmanuel Marais, ambientato nella Francia di Vichy. Arriva invece dagli Stati Uniti The Man I Love di Ira Sachs con Rami Malek. Fuori concorso invece c'è il film La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer di Antonin Baudry, prima parte di un dittico del regista. Fuori concorso c'è Roma Elastica con Marion Cotillard, girato a Cinecittà. E questo è quanto per quanto riguarda la cronaca dalla Croisette di Cannes. C'è però la questione delle polemiche, ve le ho raccontate ieri, e in Francia il dibattito è molto acceso e si infiamma ulteriormente.

Come vi dicevo, a Cannes, a gettare un po' più di benzina sul fuoco nel dibattito in Francia già acceso con le polemiche che vi raccontavo poc'anzi, c'è anche il regista inglese Ken Loach. Ken Loach, che fa 90 anni il 17 giugno, quindi insomma, ha una certa età, ma non perde la sua forza dirompente e il suo impegno. E dalla spiaggia del Festival di Cannes dice: a Berlino il mio caro amico Wim Wenders ha suggerito che il cinema dovrebbe stare al di sopra della politica. Non sono d'accordo. Come diceva Martin Luther King, la cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei buoni. E quando vediamo sfruttamento, oppressione, immense ricchezze e povertà disperata, guerre e crimini di guerra e, diciamolo chiaramente, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo restare in silenzio e non resteremo in silenzio. Così Ken Loach la tocca piano, come si dice, a Cannes, e accende ulteriormente il dibattito non solo in Francia ma dal punto di vista internazionale. Che ci faceva Ken Loach 90 anni a Cannes? Presentava il film Terra e Libertà del 95 restaurato, e quindi probabilmente lo rivedremo anche nelle sale, uno dei suoi film più famosi. Va bene, insomma, questa è la cronaca di Cannes, sia dal punto di vista dei film visti in concorso, come vi ho detto all'inizio, sia dal punto di vista del contorno e delle polemiche che anche in Francia vedono un grande intrecciarsi di politica insieme all'arte e allo spettacolo.

Ora cambiamo completamente pagina. Da Cannes andiamo a Venezia, ma non parliamo di cinema, parliamo della Biennale di Architettura che è stata presentata e che si svolgerà l'anno prossimo. L'architettura come pratica concreta che si misura con i materiali, i luoghi e le comunità, più che come linguaggio astratto o dispositivo di rappresentazione. E attorno a questa idea che ruota il titolo e la nuova Biennale di Architettura, Do Architecture, la possibilità di coesistenza nella realtà reale. Do Architecture, fare architettura, questo è il tema della prossima Biennale, scelto dai due curatori, che sono gli architetti cinesi Wang Shu e Lu Wenyu. Si svolgerà dall'8 maggio al 21 novembre dell'anno prossimo. Loro sono i primi cinesi a essere i curatori della Biennale d'arte, di architettura di Venezia, e hanno impostato la loro visione attorno alla domanda centrale: come può l'architettura abitare le contraddizioni del presente senza ridurle, ma anzi trasformandole in condizioni di coesistenza? Il tema dunque si sviluppa come una costellazione di domande che attraversano alcune delle fratture più evidenti del mondo contemporaneo. Per esempio, il cambiamento climatico, la necessità di nuovi modelli costruttivi, il rapporto tra le tecnologie avanzate e i saperi artigianali locali diversi in ogni

non vengono affrontate come problemi da risolvere una volta per tutte. E invece loro dicono: crediamo che l'architettura non sia soltanto qualcosa di cui parlare, ma soprattutto qualcosa da fare in prima persona, definendo la disciplina come una filosofia del fare che si confronta direttamente con la realtà. Ecco, questo è il senso del titolo che hanno scelto i due curatori, Do Architecture. Avremo modo di riparlarne da qui al 2027, perché se non ci sono poi altre polemiche riguardo padiglioni e paesi ospiti, ci sarà modo di parlare invece di che cosa gli architetti dei vari paesi proporranno in merito a questa grande domanda.

Questa sera su TV 2000 in prima serata Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra, la serie TV di TV 2000 in prima serata alle 21.15. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci ritroviamo con In Blu Social Club, il nostro spazio di cultura e spettacoli, domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000.

0: Oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdarani iraniani a Washington accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader, sul tavolo il nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni. Nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi dalla difesa, alla sicurezza, alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel

0: camere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento, abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi, attrezzature a disposizione dei cinque, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro con seduto accanto Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio-tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita.
3: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
2: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
3: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
4: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
6: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45%.

0: 1% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha coltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura, l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.
2: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
12: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della frutta di stagione, ma anche delle primizie che ci sono sulla tavola degli italiani ormai. Frutta molto richiesta, davvero molto colorata anche, e parleremo anche di questo aspetto. Lo faremo con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che ringrazio come sempre, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Allora, possiamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono i prodotti di stagione, anche le primizie che ormai si alternano nei mercati?
13: Sì, beh, ormai stanno entrando in disponibilità quelli che sono appunto i prodotti tipici dell'estate, quindi abbiamo lo stacco delle prime ciliegie, sono arrivate le albicocche, ci sono le prime pesche e nettarine, e poi completano appunto questa offerta i meloni e le angurie, tenendo presente che il frutto in questo momento sicuramente più presente sono le fragole, che si stanno spostando appunto verso nord, completando quello che è la disponibilità del prodotto nazionale. Ovviamente dal punto di vista della stagionalità questi sono i primi stacchi, e quindi sono varietà non in grande disponibilità, sono varietà che hanno anche caratteristiche particolari. Ad esempio, le prime ciliegie sono quelle più morbide come frutto. Più andiamo avanti più arriveranno i duroni, quindi frutti comunque più croccanti, sicuramente molto più richiesti dal punto di vista di quelli che sono gli appassionati di questo frutto. Le stesse albicocche arriveranno appunto varietà più zuccherine, e poi verso un certo periodo della stagione arriveranno anche le varietà rosse, che hanno contraddistinto lo sofferta negli ultimi anni.
12: Riusciamo a autoprodurci un po' tutti questa frutta o dobbiamo importare, e in particolare che tipologie di importazione arrivano nel nostro paese?
13: Ma noi siamo dei grandi esportatori, quindi la produzione italiana è sicuramente una produzione di livello, di qualità e anche abbondante. In questa fase della stagione troviamo sugli scaffali anche prodotti di importazione, perché come si diceva siamo all'inizio della stagione e quindi ci sono paesi come il Marocco, come la Spagna, che hanno magari dei climi che riescono ad anticipare rispetto alla produzione nazionale, e quindi nei supermercati troviamo sugli scaffali questi prodotti. Non dobbiamo farci ingolosire, aspettiamo la produzione nazionale, perché tutti questi frutti hanno una caratteristica, soprattutto le ciliegie, soprattutto le albicocche, le pesche e le nettarine, ovvero sia più sono raccolte mature e più è la soddisfazione organolettica che noi possiamo avere. Troppo spesso, se devono viaggiare e fare tanti chilometri, vengono staccate prima, poi non c'è più l'evoluzione degli zuccheri, quindi comunque rimangono dei frutti maturi a metà e che non ci daranno quel gusto, quel sapore che può avere un frutto che invece è stato raccolto maturo dalla pianta. Questo noi in Italia lo possiamo fare.
12: Ecco, ci sono delle eccellenze italiane da questo punto di vista? Sicuramente sì, IGP, DOP.
13: Sì, abbiamo eccellenze sia nel campo delle ciliegie, anche nel campo delle fragole ad esempio, nel campo delle pesche e delle nettarine, anche i meloni e le angurie hanno appunto riconoscimenti DOP e IGP. Ricordiamo che la DOP e l'IGP hanno due elementi: un elemento è quello appunto del legame col territorio, che ovviamente è contraddistinto da quello che può essere l'origine del frutto, ovvero dove è stato coltivato, e poi hanno dietro un disciplinare che viene a definire chiaramente quali sono le modalità di coltivazione, e questo è interessante per il consumatore, perché andando sui siti dei consorzi possono vedere il disciplinare e capire e avere alcune informazioni in più rispetto ai frutti che stanno per acquistare.
12: Dicevo all'inizio della trasmissione, il colore la fa da padrone in questo periodo, nel periodo estivo, della frutta colorata, bella, che invoglia anche all'acquisto e a mangiarla. Ma e chi c'entra? È importante al momento dell'acquisto guardare il colore della frutta, e quali sono gli elementi per garantire un prodotto di qualità?
13: Beh, il colore è ovviamente è una caratteristica varietale, e all'interno della stessa varietà ci può anche dare indicazioni sullo stato di maturazione. Ad esempio le ciliegie, abbiamo ciliegie che rimangono rosse anche in piena maturazione, abbiamo ciliegie invece che devono diventare nere, per cui ci sono delle ciliegie, alcune varietà di ciliegie, che quando le acquistiamo rosse in effetti non sono ancora completamente mature e quindi sono magari un po' asprigne. Ci sono ciliegie che invece in piena maturazione sono rosse, oppure ce ne sono alcune che sono screziate, gialle e rosse. Ciliegie come le amarene, che sono un tipo particolare di ciliegie, una ciliegia più aspra, appunto, più brusca, sono rosse in piena maturazione, anche se ci sono delle varietà che diventano più colorate. Stesso discorso può valere ad esempio per le albicocche. Quindi il colore è una caratteristica varietale, ma che va poi vista nell'ottica di un grado di maturazione più o meno avanzato del frutto.
12: Ecco, siamo in un periodo particolare dove soprattutto ci sono delle preoccupazioni nel mondo dell'agricoltura, da un lato per il gasolio, il cosiddetto gasolio agricolo, dall'altra parte per i fertilizzanti, che hanno dei prezzi sempre più alti a causa di questa situazione di estrema fragilità geopolitica. Tutto questo avrà delle ripercussioni sulla frutta, su questa tipologia di frutta, Bazzana?
13: Ma noi innanzitutto in questo momento abbiamo delle ripercussioni che sono determinate dall'andamento climatico. Abbiamo visto che in giorni scorsi ha addirittura nevicato in montagna, ci sono state forti grandinate in alcune zone, forti precipitazioni in altre zone, tanto è vero che ad esempio in Puglia purtroppo le ciliegie di tipo Bigarro, quindi queste varietà precoci, hanno avuto grossi danni proprio per le precipitazioni. Ricordiamo che la pioggia, se non c'è una copertura sopra le piante, può danneggiare appunto i frutti, perché li porta a spaccare, perché si rigonfiano di acqua e quindi poi si crepano, e dove si spaccano le ciliegie ci può essere appunto lo sviluppo di funghi. Quindi in questo momento le preoccupazioni maggiori sono quelle generate dall'andamento climatico, che in certi casi ha ridotto l'offerta. Ovviamente c'è il problema dell'aggravio dei costi di produzione, quindi sia il gasolio che i fertilizzanti sono cresciuti in maniera esorbitante, però questo evidentemente non è un elemento che il produttore può riuscire a controllare, nel senso che purtroppo il prezzo non è deciso dal produttore, ma il prezzo lo fa il mercato. Quindi avremo delle situazioni in evoluzione per i prezzi, ma è più probabile che sia una dipendenza di questi prezzi da quello che possono essere l'andamento dei trasporti,

0: o la frigoconservazione di questi frutti piuttosto che la parte all'origine. La parte all'origine fa fatica a riuscire a farsi pagare questo aumento dei costi.
1: Comunque, se vogliamo risparmiare, andare dal produttore direttamente ci consente un minimo margine di risparmio, tenendo presente che non c'è la filiera che, insomma, per cui quel prodotto
0: Sì.
1: fa il giro e arriva fino al negozio sotto casa. Lì possiamo ottenere chiaramente
0: Lì
1: un buon risparmio.
0: possiamo ottenere due risultati. Un primo risultato è quello di avere un prezzo più contenuto proprio perché i soggetti evidentemente sono di meno, ma poi soprattutto il giusto grado di maturazione, perché il frutto viene staccato quotidianamente e quindi noi possiamo avere il frutto maturato sulla pianta. Chi ha esperienza magari di una pianta nel giardino della propria casa o di un orto, eccetera, eccetera, sa benissimo che raccogliere il frutto al giusto grado di maturazione è determinante. E purtroppo le strategie di distribuzione moderna avvantaggiano il fatto che il frutto sia stabile, resista sullo scaffale, piuttosto che avere un frutto molto maturo che poi magari se non si riesce a vendere giornalmente deve essere eliminato dallo scaffale stesso. Quindi il fatto di andare direttamente dal produttore ha anche questo vantaggio competitivo enorme che è assaggiare della frutta veramente matura e quindi veramente buona, oltre che ricca di quelle che sono le sue proprietà nutrizionali.
1: Ci fermiamo solo qualche istante e torneremo dopo il brano musicale con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, Lorenzo Bazzan, responsabile economico e ortofrutta della Coldiretti. Stiamo parlando della frutta di stagione e soprattutto delle primizie, della frutta estiva, dall'anguria al melone, dall'albicocca alla fragola fino alle pesche, insomma c'è tanta frutta in questo periodo davvero straordinaria. Le chiedo, Bazzan, innanzitutto

0: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con Padre Marco Vietti.

0: provinciale della provincia serafica di Umbria e Sardegna dei Frati Minori, corretto?
1: Corretto, dal 17 di maggio.
0: Congratulazioni.
1: Dal 17 aprile, scusate.
0: Congratulazioni, congratulazioni, fresca fresca.
1: Fresca fresca.
0: Da una responsabilità a un'altra, da una famiglia ad una grande famiglia, quella dei francescani, quindi insomma sarà una bella avventura anche questa.
1: Da una famiglia a una fraternità che speriamo di riuscire a far diventare famiglia, oppure quanto modo di far crescere anche questa come famiglia. Sì, una bella responsabilità di una realtà molto vivace in un tempo anche di trasformazione. Anche qui c'è un progetto interessante che ci ha chiesto il Ministro Generale di pensare una federazione tra le province del centro Italia, e quindi anche qui dover ricostruire relazioni nuove, dove giocare il tema dell'autonomia.

0: In un modo collegiale, anche
1: Certo.
0: qui è una trasformazione, quindi sì, si
1: Poi
0: riparte.
1: un'elezione nell'anno degli 800, negli 800 anni, insomma, ti ricorderai questa data, è abbastanza precisa.
0: Grossa responsabilità.
1: Allora, padre Marco, dicevamo 10 anni di Amoris Laetitia, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori brevemente cosa questa esortazione apostolica di Papa Francesco ha dato di nuovo al percorso della Chiesa?
0: Beh, io penso che, come dire, la cosa interessante, se uno riguarda l'inizio, da dove è partita e come in qualche modo aveva anche sparigliato le carte, è proprio questo stile sinodale ante litteram, no?
1: Certo.
0: Prima ancora di cominciare tutto quel lavoro che poi sarebbe diventato normale nel poter, affrontare temi e riflessioni di Papa Francesco e della Chiesa in qualche modo, e la convocazione di due sinodi, uno straordinario e uno ordinario, uno più allargato dove c'era

0: E allora questa convocazione per stare insieme e ragionare tra esperti, indubbiamente, ma anche tante famiglie. E questo penso sia stato il là, no? Partire dalla famiglia per fare famiglia e per fare della Chiesa una famiglia che poi ritornerà anche all'interno di Amoris Laetitia. Quindi la prima cosa io penso sia proprio questo, no? Un documento magisteriale che non è frutto di una riflessione sapiente, penso a Giovanni Paolo II con tutto il percorso delle catechesi che lui ha fatto sulla teologia del corpo, ma era un lavoro della sua sapienza, no? Preziosissimo, ma un lavoro della sua sapienza. Il primo passaggio invece di Francesco è di fare della sapienza della Chiesa, come dire, mutuarla da una sapienza vissuta, condivisa, no? È un sentire come Ecclesia. E questo penso che sia stato il primo passo, che è il primo grande regalo che ci ha fatto di Amoris Laetitia. Poi penso che l'altra cosa che è interessante, almeno io in questi anni rileggendola, è a parte uno sguardo positivo, no? Uno sguardo positivo sulla famiglia, una Laetitia raccontata, no?
1: Che di solito raccontata, certo.
0: Sì, perché poi dopo di solito la famiglia viene vista come il problema che presenta, e allora come, e invece sembra quasi che la scelta, appunto, non è quella di narrare un problema, e di fronte a un problema uno dice le variabili potrebbe essere un po' meglio di qui, un po' più di qua, un po' di là. È quella contemplativa di chi guarda un tramonto. Ma quando guardi un tramonto non è che dici ci vorrebbe un po' di più blu, forse magari un po' di viola, rendere. Uno guarda il tramonto,
1: stupirsi
0: e
1: di quello che c'è.
0: Si lascia raggiungere, no, da questa cosa qui. E il Papa l'ha fatto su questo e ci ha allenato a fare quest'altra cosa, quest'altro gioco, oltre che raccontare la bellezza, tenere insieme l'universale e il particolare. In Amoris Laetitia, lui l'ha detto fin dall'inizio, insomma, non c'è una nuova teologia, tanti appunto addentro al lavoro dice ma come, tutto qui, cioè non dice come è successo nella famiglia.
1: Non è stata capita subito all'inizio.
0: No, anzi è stata molto,
1: non dico divisiva, ma è stata dibattuta.
0: Forse un po' divisiva per certi versi, e ancora adesso c'è una certa qual ritrosia, adesso quest'anno speriamo che al decennale possa essere riletta con un maggiore anche distacco rispetto ad alcune cose. E il Papa diceva non c'è niente, cioè quello che è stato detto è più che sufficiente, non c'è bisogno di ridirlo con parole nuove, forse c'è bisogno di raccontarlo da un altro punto di vista, che è la vita.
1: Certo.
0: E allora la teoria viene, ed è pienissimo di queste citazioni della famiglia di Sconsorzio, della teologia di Tommaso, no? Vengono ridette come realtà a cui poter aspirare, e poi dopo c'è la vita, e poi c'è questo passaggio dall'universale che non viene sconosciuto
1: a confronto con la vita reale.
0: A confronto con la vita reale, e in quella vita reale, che è fatta di limite, che è fatta di vulnerabilità, che è fatta di fatica, e innestare il desiderio. Perché la cosa interessante e molto bella, che mi pare sia dentro Amoris Laetitia, è una teologia che dal dover essere si passa al poter essere, quindi diventa affascinante.
1: C'è anche come dire, una sottolineatura del saper leggere, provare a saper leggere i segni dei tempi, per provare a capire quanto di buono, che cosa Dio ci sta dicendo attraverso la lettura dell'attuale, della vita reale.
0: Sì, e non in una logica di, come dire, di spavento.
1: Ecco.
0: No, cioè dove la ferita, dove come dire, il limite, penso a tutta la sfida educativa che c'è anche all'interno di Amoris Laetitia, no? E questo sguardo anche sulla genitorialità, sui figli, che indubbiamente, come dire, presenta dei cortocircuiti e delle fatiche, non sono viste come una logica di dobbiamo difenderci da un mondo che sta, come dire,
1: sovvertendo le carte,
0: sì, assalendoci e rovinandoci il gioco, ma come di chi in qualche modo ha una verità, ha una bellezza, ha un Vangelo, e da lì può partire, e non, nessuno e niente può corromperlo.
1: È stato bello questo, insomma, questi anni, metà di questi 10 sono stati appunto contraddistinti dal cammino sinodale. Dicevi in apertura che l'Amoris Laetitia dà questo impulso sinodale qualche anno prima, che poi si va a raccontare anche nelle sintesi, no, che abbiamo letto di tutte le diocesi, dove quel tema della famiglia

0: spiccava molto queste indicazioni iniziali di Papa Francesco, no?
1: Sì, poi è anche vero che secondo me c'è un altro passaggio che io in questi tempi di sintesi in qualche modo, perché il passaggio a questo nuovo servizio e poi nel decennale più di qualcuno ti chiede ma fai un po', noi c'è dentro Amoris, dentro questo 10 anni di Amoris Letizia c'è una bolla di 2 anni che è quella del Covid. Ed è proprio a metà, perché
0: vero,
1: come dire,
0: spartiacque quasi, eh.
1: Infatti si è fatto, anzi la giornata mondiale, l'incontro mondiale delle famiglie è saltato quell'anno, si è fatto l'anno dopo ed era l'anno dei 5 anni di Amoris Letizia, Papa Francesco aveva rilanciato, quindi a metà dell'anno del percorso, si veniva fuori da quell'esperienza lì, no? E anche quello secondo me è stato molto interessante come spazio dove la famiglia in quella bolla, in quello spazio è stata rilanciata, rimessa al centro come chiesa domestica,
0: messa alla prova da una parte e rimessa al centro dall'altra,
1: perché non, anche io ancora penso, no, quella Pasqua che non abbiamo celebrato, certo, nelle chiese, ma abbiamo chiesto di celebrare nelle case e sembrava proprio quasi come quell'intuizione, quell'esperienza trovasse, no, un rilancio nella storia che in quel momento ci veniva offerta, dove la famiglia gli era stato detto guardate che non siete una succursale pro tempore, certo, della chiesa, siete chiesa, e questo penso sia prezioso, insomma.
0: A proposito di Amoris Letizia, di amore, di una, in qualche modo, di una condivisione di un percorso nell'ottica dell'amore più alto, ci ascoltiamo un brano di Andrea Bocelli del 1995 che si intitola Per amore.

0: Per amore Andrea Bocelli, un bellissimo brano scritto da Mariella Nava, un'altra grandissima cantautrice italiana che ci riporta al nostro tema. Stiamo parlando dei 10 anni di Amoris Letizia qui a In Cammino. Siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Nostro ospite questa sera è padre Marco Vianelli, direttore ufficio pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Dicevamo 10 anni di questa intuizione, di questa esortazione apostolica. Come questa Amoris Letizia è entrata poi nella pastorale ordinaria delle nostre parrocchie, si comincia a vedere la differenza?
1: Ma penso di sì, ormai alcune cose sono date per assodate e per scontate. Penso a tutta quella che è la pastorale dei fidanzati, ormai la partecipazione delle coppie non solo come delle testimonianze, no? Ma come capaci anche di raccontare una riflessione sulla parola.

0: di partecipare in modo più attivo. Tutta la sensibilità per quanto riguarda il tema dell'accoglienza e il tema del discernimento, io penso che siano diventato due parole o due registri che appartengono all'esperienza pastorale della famiglia e quindi anche della Chiesa, quindi ormai è abbastanza normale continuare a interrogarsi per vedere le marginalità, per vedere i bisogni, per vedere le domande. Un'altra cosa che mi pare che sia interessante, che mi pare sul territorio stia cominciando a prendere piede, è questa idea che ci sia bisogno di una pastorale integrale, integrata, integrante, cioè dove la domanda della famiglia o le domande che la vita pone non possono trovare soluzione nel settore, no? Ma anche la pastorale familiare sempre di più comincia a interfacciarsi con altre realtà. Penso alla pastorale vocazionale, che è uno spazio quasi naturale, sembra
1: Certo.
0: assurdo, no? Ma in realtà parliamo di vocazione, cioè di chiamata alla sequela di Cristo e ad amarlo. Poi dopo che ci sia una vocazione speciale, magari nella consacrazione, nell'ordine, ma Papa Francesco l'ha ribadito, no? Anche la vita matrimoniale è una vocazione, ha bisogno di un discernimento vocazionale. Allora,
1: Continuo, peraltro.
0: perché non mettersi insieme per poter trovare strumenti per questo, così come la pastorale giovanile, così come penso al pastorale sociale,
1: Come
0: tutta la dimensione dell'ecologia integrale. L'ultimo documento del Dicastero parla proprio di questo rapporto tra ecologia integrale e famiglia. Quindi mi pare che questa, come dire, questo cammino porti inevitabilmente la famiglia ad allargare, no? Anche i propri orizzonti, i propri interessi e trovare altri compagni di viaggio, che è squisitamente dello stile familiare, no? Perché poi dopo, sì, una coppia mette su famiglia, poi arriva un figlio e già questo è una novità, poi quel figlio cresce, trova la fidanzata o il fidanzato e
1: riti di
0: allarghi,
1: passaggio,
0: devi
1: no?
0: rimettere in
1: Sì.
0: gioco, poi ci sono i nonni, cioè è sempre una realtà di relazioni che
1: Si
0: vanno a integrare.
1: rimescola, si rinnova.
0: E questo penso sia lo stile del familiare, no? Che possa portare anche alla Chiesa, come dire, questa abitare le relazioni.
1: E in questo, insomma, ci raccontavi che magari all'inizio, quando è uscita Amoris Laetitia, c'era anche un po' qualche divisione, qualche resistenza, ce ne sono ancora di resistenze rispetto magari a quelle attività di accoglienza in parrocchia, magari che ne so, per i separati, risposati, dove c'è comunque un'accoglienza e anche un accompagnamento.
0: Sì, alcune adesso non bisogna nascondersi dietro un dito, ma questo non toglie niente al valore del percorso e del processo che si è avviato. Non c'è nessun giudizio morale o
1: Certo.
0: di cattivi, non è che uno fa la lista appunto dei buoni o dei cattivi.
1: Ci mancherebbe.
0: Però è vero anche che ancora oggi questa dimensione dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'altro che arriva con domande a volte anche stonate, forse qualche volta sbagliate. Però questo principio dell'accogliere l'altro per quello che è, da dove viene, bisogna essere attrezzati per fare questo, perché non porta via niente l'altro che arriva con il suo bagaglio. E decidere di condividere con lui un pezzo di strada, anche se è una strada che non abbiamo battuto, di cui non abbiamo le risposte prima, e questo un po' ci allena a fare Amoris Laetitia, non porta via niente al valore di una verità che ci è stata già consegnata, perché il Vangelo appunto non ha più niente da dire, nel senso che non c'è più nessuna verità da scoprire, c'è solo una verità da dover attualizzare nella propria vita per renderla vera nel Vangelo di oggi, no? E sì, qualche volta c'è una fatica a pensare che ci sia qualcuno che porta via qualcosa, che confonde le carte, e
1: Che crea
0: allora che
1: scandalo,
0: crea
1: alla fine era
0: scandalo,
1: quello, no?
0: che la diversità o quella fatica lì non possa stare dentro. E invece quel tutti, tutti, tutti di Papa
1: Certo.
0: Francesco, penso veniva ribadito anche dal Cardinal Zuppi all'incontro che abbiamo fatto a Verona, per alcuni è tutti, tutti, tutti, ma non tutto. Allora lui ribadiva, dice: guarda, sì, io capisco cosa c'è di fondo, che quando ti porti dentro anche il dolore, il dramma, le note stonate dell'altro, vorresti dire sì, ma questo no, tu sì, ma le tue idee no. E invece diventa importante che il tu sì è tu sì.

0: per quel che sei. Poi se ci amiamo, perché se ci stai, troviamo il modo di amarci, di volerci bene, di costruire relazioni, di diventare appunto dalla teoria al puntuale, e il puntuale è amabile. La teoria non è sbagliata, ma forse tante volte diventa difficile da accogliere. E allora posso entrare nella tua storia, e allora quel tutti, tutti, tutti penso che sia lo stile con cui.
1: Eh sì, ma poi che cambia lo stile completamente, perché un conto, sai, ne ho sentito anch'io direttamente, io ho cercato di fare sempre tutto nelle regole, adesso arriva che no,
0: E
1: diciamo, non
0: sbagli le
1: arriva, e
0: carte.
1: va bene lo stesso. Allora ce lo potevate dire prima, no? Sempre questo.
0: Però la domanda è sempre quella: ma tu hai goduto nel vivere la regola o ti sei nutrito perché in quella regola trovavi una pietra che ti ha magari anche difeso da
1: Certo. Certo.
0: alcune ferite? No, perché poi uscire è come la pecora smarrita. Sì, certo, il pastore è bello che la va a cercare, però cosa ha fatto? Cioè, qual è la strada e quante ferite si è fatta quella pecora nell'andare per vie e anche rinnegando la sua natura, perché poi se la pecora è pecora, come dire, sta nel
1: Certo.
0: branco. Accettare proprio questo esodo diventa anche devastante, lacerante, e poter sentire che qualcuno mi viene a trovare e farsi carico anche di quel dolore.
1: Grazie, padre Marco Vianelli. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione e questi erano il nostro, diciamo così, omaggio dei 10 anni alla Moris Letizia con questa puntata. Grazie, padre Marco. Buon cammino per il nuovo incarico con i tuoi confratelli. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio. Oggi regia salute ringrazio Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri. E alla prossima.
2: In cammino.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la Prima, la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Il Mattino, siamo collegati con Napoli, Aldo Balestra, ufficio redattori capo. Buonasera Aldo.
2: Buonasera Federica.
1: Allora, oggi tante notizie anche di italiani a livello internazionale, mi riferisco alla flottiglia di cui immagino che parlerete.
2: Sì, sarà la partenza del nostro giornale, ovviamente, credo come tanti giornali italiani, per quelle immagini della vergogna che hanno fatto il giro del mondo, dove il ministro Ben-Gvir deride gli assetti della flottiglia in ginocchio, con le mani dietro la schiena legate con le fascette di plastica, bendati, con quella frase "benvenuti in Israele" che è sembrata una... Sì. Offesa davvero insopportabile.
1: Una derisione,
2: una mancanza di rispetto, tanto che, come poi le varie agenzie hanno potuto testimoniare, dentro lo stesso governo israeliano ci sono state delle prese di posizione forti contro Ben-Gvir, che ricordiamolo è il famoso ministro che va in giro con la pistola. Lo stesso avrebbe detto un errore. Quindi sicuramente sviluppiamo questo momento per tutto quello che poi ha portato di ripercussioni in Italia, la Premier Meloni che ha reagito fortemente spiegando affermando che praticamente tutto ciò è insopportabile, con Crosetto che ne ha parlato al Question Time, c'è comunque... parecchia carne a cuocere purtroppo su questo argomento. Ci sono gli attivisti italiani, tra cui anche due napoletani, stiamo seguendo la cosa, e sicuramente questo sarà un argomento importante che apre il nostro giornale. L'altro argomento
1: vediamo poi se avrà seguito, perché come ti ricordi anche l'altra volta, poi dopo finisce tutto. Certo, in questo caso la flottiglia, se non altro anche nel peggiore dei modi, ma ha raggiunto l'obiettivo di far parlare, che poi è la mission della flottiglia, insomma.
2: Concordo pienamente con te, è chiaro che nessuno immagina che appunto una flottiglia civile e pacifica possa ottenere un risultato se non quello di accendere i riflettori, credo proprio correndo il rischio della reazione israeliana, che anche stavolta è parsa a tutti assolutamente
1: sproporzionata.
2: E a proposito anche di questo

0: atteggiamento così oltranzista di Israele, c'è da registrare che in giornata, ma anche questa è una dichiarazione che fa il paio con il protagonismo assoluto del personaggio e con il peso che potrà effettivamente avere, parlo della dichiarazione di Trump riferita a Netanyahu dicendo una brava persona, lo convincerò a non esagerare. È un quadro quindi internazionale che sotto questo profilo fa registrare per il coinvolgimento del nostro paese, perché gli attivisti, ne sono tanti italiani, sono coinvolti in questa vicenda.
1: Allora, lasciamo la flottiglia, dove andiamo, Aldo?
0: Diciamo che una tappa su Roma per quanto riguarda l'intesa italo-indiana è d'obbligo per l'importanza del partner, assolutamente una delle potenze mondiali. Si parla di un patto da 20 miliardi, un'intesa economica da 20 miliardi, c'è da dire che Modi ha riconosciuto il grande ingegno italiano, il grande know-how italiano e la grande capacità indiana di essere in produzione assolutamente competitiva, uno dei mostri mondiali in grado di dare un cambio di passo. Sarà interessante capire quello che porterà effettivamente sotto il profilo economico dello sviluppo questa intesa, che è onestamente di grande importanza. Due cose di segnalo nazionale.
1: Io volevo andare a Scampia.
0: Esatto, rapide, perché una avrà un nostro commento di Don Tonino Palmese, che come sai conosce bene il tessuto napoletano. Commenteremo l'aspetto del perdono relativo alla vicenda di Milano, dove Davide Simone Cavalli, questo studente universitario della Bocconi che fu accoltellato e che porta i segni di quella assurda aggressione in metropolitana, di fronte alla condanna a 20 anni dei suoi aggressori in aula ha abbracciato gli stessi e del perdono lo svisceriamo. Poi passiamo a Scampia, quello che è successo stanotte. Come sai è venuto giù un piano di una vela, la vela rossa, che è una delle vele che è in fase di demolizione. Per il progetto Scampia Restart.
1: Però in realtà era ancora tutta abitata o no?
0: No, assolutamente no.
1: Non è abitata.
0: C'è da dire che ormai le ruspe e le pinze avevano ridotto questa vela a pochi piani, 5-6 piani, ed è caduto praticamente un ultimo piano, dove c'è stato il rischio che ha portato lo sgombero di 47 famiglie che però entro stasera dovrebbero rientrare a casa. Il fatto che c'è adiacente un palazzo abitato e le macerie di questo crollo ha sfiorato il palazzo. E quindi di qui la prudenza, ma entro stasera si sarà abbassato ancora di più il livello della vela, tale da non poter minacciare più il palazzo.
1: Ma spiegami una cosa, Aldo, devono essere abbattute tutte le vele, ce n'è ancora una?
0: Ne resterà una soltanto, la vela azzurra, che poi è la vela dove si registrò qualche mese fa un crollo con vittime, ricorderai, venne giù un ballatoio. Perché rimane questa vela? Perché di fronte all'abbattimento degli altri edifici che appunto avevano la forma della vela, come hai ricordato, la vela azzurra dovrà dimostrare, dopo un'adeguata ristrutturazione con l'insediamento di uffici comunali, il simbolo della rinascita o quantomeno della continuazione della vita a Scampia.
1: Quindi la lasciano come simbolo, però la ristrutturano. Ovviamente.
0: Assolutamente sì, anche perché dovrà ospitare degli edifici, degli uffici comunali e non più abitazioni. L'importante è che stanotte non sia successo nulla di grave.
1: Certamente.
0: E ti segnalo che ovviamente abbiamo ancora una pagina, questa te la dico al volo, in vista della visita del Papa dopodomani a Cerra, terra dei fuochi.
1: È vero che torna in zona.
0: La settimana scorsa, quindi dedichiamo a questo
1: terra
0: incontro.
1: Dei fuochi, ma una curiosità, chi è, diciamo, perché insomma è un papa americano che poi non è che sia stato qui, o comunque è stato qui ma non in zone particolari, chi lo informa?
0: Beh, tieni conto di una cosa, innanzitutto questa visita è una diciamo, è un

0: un debito onorato con la Terra dei Fuochi, perché poi non fu possibile effettuarla prima, ti parlo di qualche mese fa, e quindi è innanzitutto un debito onorato da parte della Chiesa italiana.
1: Sì.
0: Lo informano i comitati, che sono attivissimi, ma lo informa anche la struttura commissariale. Tu sai che c'è un generale dei carabinieri, va da là, che è il commissario unico per le bonifiche, dopo che c'è stata la condanna da parte della Corte Internazionale per i diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 2 all'Italia, e l'intimazione entro 2 anni ad effettuare gli interventi di bonifica, interventi che sono in atto,
1: sono
0: ma l'incontro
1: in atto
0: di dopodomani vive molto dell'incontro con le famiglie dei caduti per malattie tumorali, che in quella zona, come sai, per un periodo hanno falcidiato la popolazione.
1: Però adesso invece le bonifiche sono in corso, no? Perché questa è una notizia.
0: Sono in corso, è in atto un imponente piano con un impegno economico, c'è un lavoro di riqualificazione con 1000 tonnellate di rifiuti che sono stati portati via fino a Giugliano, ne restano 800, e dentro giugno la struttura commissariale intende completare questa fase.
1: Beh, allora ha funzionato.
0: È la 10ª riunione stamattina della cabina di regia, quindi come vedi si va in maniera piuttosto spedita.
1: Ma certo, questa è un'ottima notizia.
0: Gli anni di ritardo ci sono.
1: Gli anni di ritardo ci sono, però almeno poi... abbiamo spazio, una notizia veloce, Aldo.
0: Beh, l'ultima notizia che ti posso dare è che stamattina, un po' a sorpresa, a margine di un convegno sulla trasformazione, o meglio sulla dedicazione al Cardarelli, l'ospedale più grande del Mezzogiorno, di un hub per i grandi ustionati,

0: Alberto Fico ha annunciato un nuovo piano ospedaliero per la regione Campania, e il punto forte è quello di aumentare i punti di emergenza, impiantando vecchia storia napoletana, finalmente i pronto soccorso dentro le strutture del policlinico.
1: Benissimo, Aldo, grazie veramente per essere stato con noi.
0: Grazie a te Federica, un saluto ai tuoi ascoltatori.
1: E adesso vogliamo approfondire la situazione della flottiglia dopo che la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani hanno definito inaccettabili i video del Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Ben-Gvir, dove si vedono i fermati della flottiglia bendati, legati e derisi. È una vicenda, quella della flottiglia, come sapete, che va avanti da tempo, da quando sono stati fermati in acque internazionali al largo di Cipro, l'obiettivo sempre

0: di riaccendere i riflettori sulla situazione a Gaza, però vengono sistematicamente bloccati. Noi siamo collegati con Paola Caridi, che è scrittrice e giornalista esperta di Medio Oriente. Buonasera Paola.
1: Buonasera.
0: Perché questa situazione si è così inasprita? Di cosa ha paura il governo israeliano?
1: Ha paura che qualcuno fermi il genocidio anche in corso a Gaza, ma che ormai sta trascimando in Cisgiordania e già è trascimato nel Libano meridionale, dove la stessa Israele dice che sta usando il metodo Khan Yunis, quindi distruggendo, minando interi villaggi, compresi quelli cristiani, ma non è tanto il fatto che siano cristiani o a maggioranza cristiana o musulmana, ma è una pratica che è una vera e propria violazione del diritto internazionale, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Ormai il numero di violazioni è talmente alto da costringere Israele ad alzare il livello di guardia e a commettere ulteriori violazioni del diritto internazionale, perché fermare la flottiglia in acque internazionali vuol dire abbordare la flottiglia in acque internazionali, sparare su navi battenti anche bandiera italiana e
0: comunque navi civili,
1: un vero e proprio atto di pirateria.
0: Certo. La reazione del nostro governo, pensi che otterrà qualche risultato?
1: Ma non lo so, può darsi di facciata. Quei video sono troppo duri perché qualcuno non corra ai ripari, tipo Netanyahu, però, o tipo anche il presidente israeliano Herzog. Il problema è che tutto è inaccettabile da fin troppo tempo e non dal fatto che abbiano deriso, umiliato, picchiato gli attivisti davanti al ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Di violazioni ce ne sono state fin troppe e ormai da 2 anni e mezzo. Cos'altro deve succedere perché il governo imponga le sanzioni a Israele, non ai coloni israeliani, ma allo Stato di Israele?
0: Ecco, che cosa altro deve succedere? Probabilmente non c'è nessuno che ha un tale potere se non gli Stati Uniti, che però in questo momento sono impegnati, come sappiamo, anche nella guerra contro l'Iran. Come si fa a dipanare questa matassa?
1: Io credo che l'Europa, l'Unione Europea, avrebbe la possibilità di bloccare Israele se solo mettesse in campo delle politiche che sappiamo bene possono bloccare Israele. Prima fra tutte rompere la collaborazione militare che invece ancora c'è, imporre sanzioni commerciali non solo a tutto ciò che viene dalle colonie israeliane illegali in Cisgiordania, ma allo stesso Israele, bloccare, come chiede un'iniziativa popolare in tutti i paesi europei, bloccare l'accordo di associazione Israele-Unione Europea. Di mezzi ce ne sono, il problema è approvarli o meno, e lì si pone una questione fondamentale, cioè la governance europea, la governance dell'Unione Europea, quello che noi facciamo in politica estera.
0: La governance però anche l'opinione degli stati, perché se fossero tutti d'accordo lo farebbero.
1: Certo, è per questo che parlo di governance dell'Unione Europea, nel senso che quello a cui assistiamo è invece un libera tutti, cioè ognuno ha una sua posizione nei confronti di Israele, invece di esserci una posizione di Bruxelles nel suo complesso, e l'alta commissaria, l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea ha una posizione a sua volta che è troppo piegata su Israele. Quindi c'è da una parte l'alta rappresentanza, quindi diciamo così la burocrazia europea, dall'altra la politica, le politiche nazionali che bloccano invece una possibilità per noi di esserci nel quadrante dell'Asia occidentale.
0: C'è un'altra notizia che non sappiamo, poi insomma sono solo 3 righe e riapriamo ovviamente lo spiraglio anche Israele, Stati Uniti, Iran. Una TV israeliana ha riportato che c'è stata una conversazione telefonica tra Trump e Netanyahu.

0: nella notte, descritta come prolungata e drammatica.
1: Perché probabilmente ci sono due diverse agende, cioè da una parte Trump sente il peso, la pressione dei paesi del Golfo che hanno tutto da perdere nel riaccendersi della guerra israelo-statunitense sull'Iran, il blocco da parte dell'Iran dello Stretto di Hormuz. E un quadrante regionale come quello del Golfo che ormai è cambiato per sempre. E quindi questa pressione su Trump c'è, come probabilmente anche una pressione interna da parte dell'ala repubblicana che non intende entrare di nuovo in una guerra che peraltro è illegale, nel senso che non è stato chiesto il consenso del Congresso statunitense. Dall'altra c'è un'agenda di Netanyahu per la quale bisogna fare in fretta e desertificare tutto ciò che è desertificabile attorno all'Israele di adesso, che però non è solo Israele, che per esempio ha questa annessione di fatto della Cisgiordania che ha già cambiato tutto quello che si poteva cambiare, cioè l'ipotesi dei due stati è morta, era morta già da tempo, ma a questo punto è conclamata dei due stati israeliano e palestinese. E Netanyahu che cosa vuol fare? Netanyahu vuole guadagnare dal caos in un momento nel quale, ricordiamolo, è ormai pubblico che il Tribunale Penale Internazionale stia emettendo mandati di cattura contro i due ministri, Ben-Gvir, appunto già citato prima, e Smotrich, che lo sostengono, che sostengono Netanyahu e quindi ne sostengono il destino, peraltro in giorni in cui si dice che il governo israeliano si stia dimettendo per poter andare a elezioni anticipate, perché più passa il tempo e più è difficile per Netanyahu vincere le prossime elezioni comunque anticipate. Va detto però che non è che l'opposizione abbia, le opposizioni abbiano poi posizioni così diverse da Netanyahu e dal suo governo, non solo perché non l'hanno bloccato in questi 2 anni e mezzo di genocidio, ma perché Lapid ha parlato di grande Israele, Yair Lapid, uno dei pilastri delle opposizioni, il centrista, il cosiddetto centrista, e anche Naftali Bennett è stato non solo il presidente del movimento dei coloni illegali in Cisgiordania, ma è a sua volta un altro esponente di una posizione molto radicale, cioè non c'è quella opposizione in Israele che fermerebbe una politica suicida, come è stata ormai definita anche da parte dell'ebraismo italiano come spettatore di una storia veramente molto molto triste e molto molto pericolosa e preoccupante per i destini dell'intero mondo.
0: Paola, grazie per essere stata con noi. E
1: Grazie per l'invito.
2: noi ci fermiamo qui, grazie a Livio Cosentini in regia, torniamo domani.
3: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, il luogo in cui ogni sera la musica diventa racconto. E in questa puntata vi parleremo innanzitutto di una band, gli Zero Assoluto, poi di un libro, Sotto pelle di Salmo, e infine di una canzone, November Rain dei Guns N' Roses. Ora c'è un brano da playlist, ma poi si comincia.

0: La Band.
1: Zero Assoluto è un duo pop italiano formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, nato a Roma alla fine degli anni 90. I due si conoscono fin dall'infanzia e iniziano a collaborare musicalmente già durante l'adolescenza, condividendo riferimenti legati al pop anglosassone e alla canzone melodica italiana. Il nome del gruppo viene scelto come immagine di ripartenza da zero, senza sovrastrutture o artifici. Il successo arriva nel 2005 con il brano Semplicemente, singolo che ottiene un'ampia rotazione radiofonica e introduce il duo al grande pubblico.

Semplicemente il primo successo degli Zero Assoluto che vale alla band un doppio platino, pur essendo stata esclusa dal Festival di Sanremo, evento al quale prendono parte l'anno seguente con Svegliarsi la mattina, classificandosi secondi. Il risultato contribuisce in modo decisivo alla loro popolarità e il singolo diventa il più venduto, nonché uno dei più trasmessi dell'anno. Consenso che li porta persino a duettare con l'artista internazionale Nelly Furtado. Svegliarsi la mattina insieme al singolo successivo Per dimenticare incide sulla buona sorte del loro secondo disco, intitolato Appena prima di partire e considerato tuttora il loro maggiore successo commerciale.

Svegliarsi la mattina è uno dei brani più riconoscibili della poetica degli Zero Assoluto, la cui scrittura è caratterizzata da testi diretti, spesso incentrati su relazioni sentimentali, quotidianità e fragilità emotive, con un linguaggio semplice e immediato. Nonostante una fase di minore esposizione mediatica negli anni 10, gli Zero Assoluto hanno continuato a pubblicare dischi che raccontano una maturazione sonora e tematica evidente, crescita che probabilmente è costata loro un

0: un allontanamento dal pubblico adolescente che li ha sempre sostenuti. La carriera degli Zero Assoluto resta uno dei casi più emblematici di pop italiano degli anni 2000, capace di intercettare un pubblico ampio attraverso un'identità riconoscibile. Ma ora si volta pagina, quella di un libro in arrivo intitolato Sottopelle, scritto da Salmo. Dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: libro.
1: Il libro Sottopelle, l'autobiografia del rapper italiano Salmo, pubblicata nel 2022 da Mondadori. L'opera nasce come racconto diretto e non romanzato della sua vita personale e artistica, con un taglio volutamente crudo e introspettivo. Il titolo richiama l'idea di andare oltre l'immagine pubblica dell'artista per mostrare ciò che normalmente resta nascosto, comprese fragilità, ossessioni e contraddizioni. Nel libro Salmo ripercorre l'infanzia e l'adolescenza in Sardegna, il rapporto complesso con l'autorità e con la scuola e i primi approcci alla musica, inizialmente vissuta come sfogo più che come progetto professionale.
2: La prima volta ricordo era un fine settimana.

0: La prima volta ricordo era un fine settimana. Gli sbirri, i cani, le tasche piene di katama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, come chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.
1: La prima volta è una delle canzoni in cui Salmo esplora intimità e fragilità emotiva con un tono più riflessivo rispetto ai suoi lavori più aggressivi. Tono che ritroviamo tra le pagine della sua autobiografia Sottopelle, di cui stiamo raccontando stasera, e in cui ampio spazio è dedicato agli anni precedenti al successo, segnati da instabilità economica, isolamento e difficoltà relazionali. L'autore racconta senza filtri anche i momenti di rabbia, l'uso autodistruttivo dell'eccesso e la tensione costante tra bisogno di libertà e riconoscimento pubblico. Uno sbarrimento che ritroviamo anche in Cartine Corte, recente successo del rapper sardo.

0: come cartine corte in cui Salmo dice di accettare dolore e caos come parte dell'esperienza di vita, anche nelle pagine del suo libro Sottopelle si respira la stessa urgenza di vivere nonostante le fragilità e l'ineluttabilità degli eventi. Il volume affronta inoltre il tema del successo e delle sue conseguenze psicologiche. Salmo descrive l'impatto della fama sulla sua salute mentale, il rapporto conflittuale con l'esposizione mediatica e il senso di alienazione che può accompagnare la popolarità. Sottopelle è stato presentato come un atto di autoanalisi più che come celebrazione della carriera e si inserisce nel filone delle autobiografie musicali contemporanee che puntano sull'autenticità e sulla messa in discussione del mito dell'artista di successo. Ma ora si cambia argomento per parlarvi di una canzone, November Rain, The Guns N' Roses. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: November Rain è una delle composizioni più note dei Guns N' Roses, pubblicato come singolo estratto dall'album Use for Illusion del 1991. Il brano, scritto da Axl Rose, rappresenta uno dei primi esempi di rock ballad su larga scala inserita nel repertorio della band, con una struttura particolarmente estesa e arrangiamenti orchestrali. La canzone si distingue per la sua durata, che supera gli 8 minuti nella versione originale, e per l'ampio uso di strumenti sinfonici curati dal compositore Michael Kamen, che collaborò anche agli arrangiamenti orchestrali. Questo elemento contribuì a dare al brano un carattere epico, lontano dal classico hard rock che aveva reso famosa la band negli anni precedenti.

Eccolo qui, November Rain dei Guns N' Roses, naturalmente un assaggio vista la sua durata di oltre 8 minuti. Considerata una delle power ballad più epiche e celebri della band, si distingue per una complessa struttura orchestrale, assoli di chitarra iconici e una forte componente pianistica. Il testo invece affronta temi come l'amore, la fragilità delle relazioni e la difficoltà di mantenere un legame nel tempo. A differenza di altri brani più diretti del gruppo, qui la narrazione è più emotiva e riflessiva, con un andamento che segue un crescendo musicale fino al celebre assolo di chitarra di Slash, considerato uno dei momenti più iconici della canzone.

0: Estranged è una delle canzoni dei Guns N' Roses che certamente richiamano la stessa epicità di November Rain, brano di cui stiamo parlando stasera. Lunga e complessa, alterna anch'essa momenti pianistici a parti rock più intense, con assoli melodici di Slash. Ineguagliabile però il successo avuto da November Rain, che continua a essere uno dei brani più riconoscibili del rock mondiale, spesso citato per la sua ambizione compositiva e per la fusione tra rock e orchestrazione classica. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rider School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Il pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.
2: Yesterday.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000. Stop and Gold.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole In Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono, In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
3: In Blu Social Club.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

tardi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.